Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Succederà.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Martina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note. Notte di note.
0: Notte di note.
2: Sunlight creeps in, cracks in

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
2: This generation rules the nation with pressure.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: night mondiale.
1: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. We keep on going up.

0: www.brix.it.
1: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Da 10 anni insieme a te!

0: Harvest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri lungo la provinciale 237 del Caffaro in località Sant'Antonio ad Anfo, dove due motociclette si sono scontrate frontalmente. Immediata la mobilitazione dei soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza dei volontari di Anfo e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia. La centrale operativa di Areo ha disposto anche l'intervento di due elisoccorsi. Due le persone coinvolte nello scontro, dopo essere state valutate e stabilizzate dai sanitari, entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo la provinciale, dove si sono formate code e rallentamenti. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Salò sul territorio, che nel weekend hanno interessato diversi paesi e in particolare Odolo, dove le pattuglie sono state impegnate in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche i militari hanno proceduto all'identificazione di un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e 90 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 720 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia, dove si trova in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi. Regione Lombardia stanzia 400.000 euro per la conservazione del vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, colpito dai gravi danni provocati dalla tempesta di luglio. Il contributo servirà a sostenere alcuni interventi sul complesso e sarà distribuito tra il 2026 e il 2027. Le risorse saranno destinate in particolare al restauro dei giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella, oltre che all'adeguamento tecnologico della prioria all'edificio principale del complesso realizzato da Gabriele D'Annunzio. Grande successo ieri alla 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Come in Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per tre giorni, ma la festa finale arriva sempre con la race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
11: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
12: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Prontissimi ad iniziare una nuova settimana. Buongiorno Brescia, eccoci qua, sono Alex Rusconi. Da adesso fino alle ore 10 vi terrò compagnia qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 con la musica e l'informazione. La musica di ieri e di oggi, italiana e internazionale, è quella che ogni giorno vi tiene compagnia perché è selezionata con cura dal nostro Fulvio Marini, che saluto come sempre e che ringrazio. L'informazione è quella locale ma anche quella nazionale. Ad ogni ora esatta c'è il giornale orario che vi porta le notizie di Brescia e della provincia, alla mezz'ora dalle 8:30 invece il giornale orario nazionale dalla nostra redazione centrale con le notizie dall'Italia e dal mondo, e insieme a tutte queste cose anche un po' di notiziole che andiamo a spulciare a destra e a sinistra, un po' in rete, un po' sul giornale di Brescia, dove c'è sempre qualcosa di interessante, magari nascosto negli angoli più reconditi del giornale. Io vado lì a pescare. Oggi è lunedì, è il 28 di settembre, quindi questa è la settimana che chiude questo mese dell'anno, poi inizierà il mese di ottobre, che già vi preannuncio è un altro mese pazzesco, è pieno di iniziative, di spettacoli, di eventi, di alcuni vi avevo già parlato, vi abbiamo già regalato anche dei biglietti per alcuni degli eventi di ottobre. Ma entreremo nel merito poi con il finire di questa settimana. Intanto alle spalle ci siamo lasciati un weekend altrettanto pieno di cose. Ieri la Race for the Cure dei record, poi ne parliamo. L'altro ieri l'inaugurazione di Librixia, che è un altro appuntamento fondamentale di inizio autunno, dove si alternano libri, cultura, autori e cose bellissime, e poi tante altre cose. Insomma, di roba da dire ce n'è tantissima questa mattina, ma riuscirò comunque a trovare il tempo anche per voi, quindi se avete voglia di contattarci sapete che è sempre disponibile il numero WhatsApp, è 334 907 9007. Naturalmente parleremo anche di sport, in particolare questa mattina tornerà KK per parlare di basket, perché ieri c'è stato il debutto della A2A Leonessa Basket, Serie B, naturalmente dopo tutto quello che è successo nella scorsa estate con la Germania. Parleremo con lui e scopriremo cosa è successo, non è che sia un mistero, c'è scritto anche sul giornale di Brescia, l'esordio è vincente, però scopriremo insomma come, cosa è successo, ci faremo raccontare un po' di retroscena, soprattutto saluteremo KK che non sentiamo sostanzialmente da giugno. 7:15 in questo momento, partiamo con il nostro palinsesto, partiamo con la nostra mattinata come sempre, e cerchiamo di partire con un po' di energia, ragazzi, perché è presto, però molti di voi stanno già preparandosi per andare al lavoro, per andare a scuola, l'energia serve, ve la diamo noi con questa Easy Lady, lei è Spagna.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport & Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro spazio che dedichiamo ogni giorno alla prima pagina del giornale di Brescia. Ve la leggo io, poi vi invito all'approfondimento attraverso l'acquisto del giornale in edicola, quello cartaceo, oppure la lettura digitale sul sito www.giornaledibrescia.it. L'altra opzione è quella di scaricare la app del giornale di Brescia, che è gratuita e che vi permette di leggere il giornale, di guardare le notizie attraverso l'ultimo TG di Teletutto e di ascoltare Radio Brescia 7, Radio Classica Bresciana. Ma noi adesso ci godiamo la prima pagina, speriamo che ci siano più buone notizie che cattive. Vediamo, intanto si parte bene perché in alto c'è una bella foto con tante donne in rosa, 11.000 di corsa per battere il tumore. Si parla naturalmente della Race for the Cure, che ieri è stata un successo da record all'interno del giornale. Due pagine intere dedicate alla corsa, poi ve ne parlo anch'io perché c'ero anch'io ieri sul palco della Race for the Cure insieme a Fulvio Marini e naturalmente a Maddalena D'Amini, che è stata la mattatrice della mattinata. Invece il taglio alto purtroppo non ci dà buone notizie. Nuova allerta terrorismo per l'Europa. Esplosivo rinvenuto in Gran Bretagna, vicino a una base impiegata dagli Stati Uniti, 5 arresti, la pista porta all'Iran, quindi politica internazionale ma che ci coinvolge comunque da vicino. La geografia del potere, il valore di nomi e mappe nella spalla di Claudio Baroni, anche in questo caso dedicata alla geopolitica. Caro carburanti e sconti, scatta l'effetto domino. Questa è una notizia buona perché dopo l'annuncio del tetto dei prezzi annunciato da Eni, che vuole appunto mettere questo tetto almeno per un mese per calmierare il prezzo di benzina e gasolio, si unisce anche IP. Bene che vengono copiate le buone idee. Negozi e grande distribuzione come 335 campi da calcio, è la distribuzione sul bresciano del commercio tra negozi, centri commerciali, 2,3 milioni di metri quadri di superficie, mamma mia. L'Acquaroli regala spettacolo, Gloria è il nuovo re del MTB. Parliamo di mountain bike, emozione e tanto agonismo sui 42 chilometri del circuito tra Franciacorta e Iseo. Ed è ancora sport nelle due fotonotizie del giorno, che non sono uguali però. L'Union, un pari in casa che allontana la vetta. Ieri non è andato oltre l'1-1 al Rigamonti l'Union Brescia. Un po' ci ha messo lo zampino l'arbitro, ma comunque la squadra non è stata all'altezza del suo potenziale, così adesso siamo a meno 6 in classifica. Invece l'altra fotonotizia parla di basket, Serie B nazionale, A2 a Lionessa Brescia, esordio vincente e festa, ma di questo parliamo tra pochissimo, giusto dopo una canzone insieme a KK, che torna questa mattina, così come è stato presente per i 2 anni nei quali sono qui su Radio Brescia 7 per parlare di basket. E per me è una cosa bellissima perché ritrovo KK, ritroviamo il basket che nonostante sia Serie B ha sempre un grande cuore qui nel bresciano. Intanto Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bellissimo questo pezzo di Gianna Nannini, c'è lo zampino anche di Bruno Risas. Meraviglioso errore, 7:30 esatte, ma quanto siamo puntuali per il nostro collegamento con KK per il basket. KK che ritroviamo dopo 3 mesi praticamente, dopo tutta l'estate. Buongiorno KK, come stai?
2: Buongiorno Alex, io sto bene, tu come stai?
1: Tutto a posto, io sono sempre stato qui anche durante l'estate. Abbiamo vissuto la tempesta della Germania Brescia insieme a giugno e siamo pronti però per ricominciare con un'altra squadra in un'altra serie, ma con lo stesso entusiasmo di sempre. Anzi, abbiamo già ricominciato in realtà ieri proprio.
2: È verissimo, come l'Araba Fenice, dalle ceneri di una Germania è rinata una A2A, guarda caso il nome si addice tra l'altro, una A2A Lonessa, che è veramente una realtà molto bella, una realtà che nasce con la voglia di tutti quelli che c'erano, tranne uno, diciamo così, di riportare, di tenere questa viva la passione del basket in città.
1: Assolutamente, anche perché abbiamo un bel palazzetto da usare, volendo. Bravo, esatto. E soprattutto abbiamo tanti tifosi che si sentivano un po' orfani, no? E che invece hanno ritrovato l'entusiasmo e la voglia di tifare una squadra.
2: Sì, esatto, orfani, ma poi soprattutto veramente un po' anche depredati, diciamo così, di qualcosa, di un giochino che girava molto bene, un giochino che divertiva, piaceva e che aveva dato tante soddisfazioni. Ricordiamo che negli ultimi anni abbiamo grandissimi risultati, grandissimi successi e insomma, diciamo, più le soddisfazioni che i colpi, diciamo così, in cui dovevamo stare a soffrire. Poi è successo quel che è successo, mettiamoci una pietra sopra, la bravura grazie alla Bragaglio di unire con Matteo Bonetti tutti quelli che erano le persone legate a questo marchio, legate a questa squadra, che c'erano agli inizi, che ci sono stati, che insomma, diciamo così, faccio un bel sunto, ma comunque si sono ritrovati veramente tutti, si sono compattati grazie a persone come Enrico Zampedri, come Dusina, faccio dei nomi ma ne escluderei altri, sarebbe un po', diciamo così, faccio nomi che mi vengono in mente, che insomma sono stati quelli che hanno detto: no ragazzi, qua dobbiamo salvare la società. E da un coach romano, guarda caso, la squadra di Brescia si sposta a Roma, da un coach romano, come ha detto stampa romano, che è Pediconi, hanno praticamente costruito questa squadra, e questa squadra è una squadra che dovrà darci delle soddisfazioni in Serie B. Non è facile, perché il calcio insegna, la Union Brescia insegna che non sarà facile, perché è un campionato molto complesso, perché non è che il primo che arriva passa direttamente in Serie A2. No, ci saranno una serie di playoff, quindi ci sarà un campionato nel campionato, però noi abbiamo iniziato a migliorare dei modi.
1: Infatti volevo arrivare lì, perché noi abbiamo parlato insomma della formazione, dell'entusiasmo e quant'altro, ma nel frattempo siamo partiti, perché ieri alle 18 qui su Radio Brescia 7 l'avete seguita in diretta, ma ancora meglio se l'avete seguita dal vivo, sono più contento, è partita l'avventura della 2A Leonessa Brescia.
2: Sì, l'hai detto, perché 200 tifosi bresciani che vanno a Vicenza per la prima partita di Serie B, diciamo che è veramente un record assoluto, un record per la categoria. Dobbiamo aggiungere una cosa, cioè nel campionato di Serie B, nel nostro girone ci sono anche Ordinove e Lumezzane, dove la Brescia 7 arriva puntuale, quindi una parolina per loro ce l'avrò, però ve lo dico già fin da subito, insomma, seguirò più la 2A insomma che le altre due squadre, però ieri la 2A ha vinto, ha fatto quello che doveva fare, perché attenzione, il pericolo di questo campionato è che in ogni campo ci saranno veramente sarà un terreno minato e aspetteranno tutti Brescia, come dire, arrivano quelli che giocavano in Serie A, vorrebbero fargli lo scherzetto. Quindi, capito, è proprio come quando arriva insomma proprio il favorito, no? Il favorito in qualche modo vogliono tutti fargli lo sgambetto e tutti ci tengono a far bella figura. Ieri devo dire che ha amministrato benissimo la partita, è partita un po' così, cioè è finita sotto di

0: punti, tempo un attimino di registrare la difesa, insomma Marco Calvani, che è un coach esperto di categoria, gli ha dato una registrata e già nel secondo quarto poi la partita si è incanalata per i binari del successo. Perché? Perché poi nel terzo quarto è stato in grado di amministrare, nell'ultimo quarto c'è stata una, diciamo così, una frenata in cui Vicenza è un po' tornata ma non ha mai dato l'impressione di poter rientrare. Quindi Brescia ha vinto bene, ha amministrato, come si dice in questi, diciamo, in queste situazioni, buona la prima. Adesso ci aspetta domenica prossima, di vedere quanta gente viene al palazzetto, perché con la Serie A eravamo arrivati al tutto esaurito. Qui abbiamo 1450 abbonati, però ne servono altrettanti almeno per riempire il palazzetto, perché bisogna un attimino dimostrare attaccamento a questa squadra e far vedere che, insomma, è passato, capito? Se chiudo una porta, si apre un portone.
1: Io ti dirò che sono ottimista, però, perché abbiamo visto anche con l'Union Brescia, dopo la retrocessione in Serie C, insomma, si aveva grande paura di una dispersione, invece i bresciani hanno risposto alla grande, lo faranno anche, secondo me, con la 2A Lionessa Brescia, anche perché, ti ripeto, c'è quel vuoto lasciato, ha creato anche proprio una voglia, no? Un bisogno in qualche modo di qualcosa. Poi tu giustamente hai ricordato che quest'anno ci saranno anche dei derby, quindi a differenza dell'anno scorso ci sono anche dei motivi in più, no? Per seguire la squadra.
0: Esattamente, bravissimo, i derby con Orsi Nuovi, tra l'altro ex squadra di Calvani, derby con Lumezzane, derby che tra l'altro, se guardiamo l'Union Brescia, ieri l'anno scorso ha faticato tantissimo a vincere, insomma speriamo che invece la 2A sia in grado di fare i suoi, lo dico perché sinceramente tipo la 2A da quando, diciamo dal 1976, quindi insomma devo essere sincero, il cuore segue questa squadra, ma soprattutto se lo guardiamo anche con, diciamo così, con un occhio giornalistico, non voglio fare lo sborone, però la 2A ha un roster veramente d'altra categoria. E questo roster deve mettere in pratica tutto quello che sa fare. Ieri l'abbiamo visto, abbiamo Christian Barnes, che è giocatore con noi da tanti anni, ha cambiato casacca, è tornato, ha deciso di fare il capitano e si è calato benissimo nella realtà, ma abbiamo giocatori come Daros, come Sabatini, che sono d'altra categoria. Cito un nome, Klanišek, questo ragazzo, che ieri ha fatto veramente una prestazione balistica eccellente, insomma tirava da tre punti come se tirasse praticamente... il Clipper, no? Giocasse a Clipper, quindi insomma ha fatto molte bombe, molti canestri. Sono una squadra al momento molto divertente, quindi insomma abbiamo dei nomi. Io penso, venite al palazzetto, seguite questa squadra, perché lo sforzo dei, diciamo così, degli imprenditori che ci hanno messo la faccia e il denaro e deve essere premiato, perché veramente vi dico, è Serie B, ok, dobbiamo abituarci a questa, diciamo così, questa cosa momentanea, ma è una squadra destinata veramente a arrivare lontano.
1: E in ogni caso è una dignitosa Serie B, lo diciamo, e bravissimo. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che tutte le partite della 2A Lionessa Brescia, così come quelle dell'Union Brescia, le potete seguire in diretta anche su Radio Brescia 7. Ripeto, io vi invito ad andare sul posto, al palazzetto quando gioca in casa, o anche fuori se avete voglia, come hanno fatto ieri 200 tifosi, però sappiate che ovunque voi siate, quando c'è la partita ci sono Jacopo Bianchi e Alessandro Motta in diretta su Radio Brescia 7 per farvela seguire da vicino, come se foste lì, perché poi Jacopo è bravissimo, secondo me, quindi sembra proprio di essere sul posto. Allora, il tempo purtroppo è sempre un po' tiranno, però io sono stato contentissimo di ritrovarti questa mattina, e naturalmente il nostro ormai sarà un appuntamento fisso, ci risentiamo direttamente il prossimo lunedì, io e te.
0: Esatto, ci sentiamo il prossimo lunedì, ci sarà qualche partita infrasettimanale, quindi tempo al tempo ci sentiremo anche qui. Io farei un applauso e un in bocca al lupo a coach Marco Calvani, perché è una persona simpaticissima, un romano ovviamente, quelli doc, che quest'anno, ragazzi, veramente grazie a lui faremo grandi cose.
1: Va bene, grazie a te intanto, KK, forza a 2A Lionessa Brescia, e a lunedì prossimo.
0: A lunedì prossimo, forza 2A.
2: In auto, a casa, al lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
3: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
4: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
1: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
2: 7.45, puntuali anche nello spazio dedicato al meteo di oggi, come sempre in collaborazione con meteopassione.com. Oggi ringrazio Marco Borgogni per le previsioni per il bollettino di questo lunedì 28 settembre. Nel pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualche temporaneo addensamento a ridosso dei rilievi. In serata cielo sereno su tutti i settori, ventilazione debole o moderata sud-orientale in quota, debole al piano. Temperature massime generalmente stazionarie, insomma cambia poco rispetto al weekend, che è stato un bel weekend di sole. Sarà una bella giornata anche oggi, con il freschino del mattino e il freschino della sera, ma con il caldo durante il pomeriggio. Quindi buon lunedì anche dagli amici di meteopassione.com. Il meteo torna domani a quest'ora insieme a Riccardo Paroni.
0: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
1: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto

Nam Nam Girl, la voce dei Talk Talk alle 7:49 minuti su Radio Brescia 7. Mi sembra arrivato anche il momento per leggere i vostri messaggi. Avete già scritto in tanti questa mattina al 334-907-9007. Partiamo da Gabriele di Botticino. Ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi, lunedì. Tutti coloro che ami sono altro di te. Conoscerai solo una piccola parte dei loro pensieri e loro non conosceranno i tuoi. Avranno gioie e pene in cui tu non sei compresa, compreso, e giorni e notti in cui non sarai presente nelle loro emozioni. La loro storia è piena di ore che ti resteranno nascoste. È meraviglioso averli vicino, ma la loro vita non ti appartiene. Ascolta la pena che provi quando vi allontanate per un attimo o per un lungo tempo. Capirai quanto sarà triste perderli per sempre o quando loro ti perderanno. Per ciò che manca al vostro amore, amali di più. Mamma mia, che bella questa riflessione sul fatto che anche le persone che amiamo di più in assoluto hanno comunque un sacco di lati sconosciuti, e soprattutto che quando si allontanano capiamo davvero quanto ci tenevamo, spesso troppo tardi. Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Buongiornissimo Alex e buongiorno Brescia. Siccome ogni promessa è debito, con grandissimo piacere questa mattina, rubando qualche minuto qua e là ai preparativi per andare al lavoro, ti scriviamo per salutarti e per dirti che è stato davvero bello incontrare te e il mitico Fulvio Marini alla Race for the Cure. Per noi è stata una giornata importante, tutti gli anni è un momento molto emozionante per ciò che abbiamo passato, ma anche un momento di gioia e condivisione. Essere in mezzo a tante persone ti fa sentire meno soli ad affrontare alcuni ostacoli della vita. Abbiamo visto tantissime vere leonesse ieri a Brescia, quindi grazie anche a voi, a Radio Brescia 7, che in queste occasioni c'è sempre, è proprio la nostra radio. Buon inizio settimana Brescia, un carissimo abbraccio Alex. Sono Marco e Anto e di Cividate, che ieri ho incontrato davvero molto volentieri, li ho rimproverati bonariamente perché non li sentivo più, non ricevevo più i loro messaggi. Poi mi hanno detto che hanno, insomma, è cambiata la routine lavorativa e quindi non riescono sempre ad essere presenti. Mi fa piacere che stamattina però abbiano trovato il tempo per un messaggio. Grazie, vi abbraccio davvero di cuore. Saluto anche Roby Iveco, altro amico e ascoltatore che ieri ho incontrato alla Race for the Cure, ed è sempre un piacere. Ciao Roby. E saluto anche Paola da Calcinatello. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia. Buona settimana da Paola. Devo dire che Paola ci manda questa fotografia bellissima di quest'alba o di questo tramonto, perché io poi mi confondo sempre, però è veramente molto bella. Adesso mi risponderà, mi dirà se è un'alba o un tramonto. E poi chi c'è? C'è il nostro Massimo. Buongiorno Alex, ieri trekking alla fine è andato a Punta Almana, panorama stupendo. Buon inizio settimana da parte di Massimo, che ci manda anche delle fotografie bellissime di questo posto meraviglioso, di questo piccolo paradiso terrestre dove Massimo giustamente ieri ha passato il suo weekend. Bravo Massimo, lui stacca davvero e va in Val Camonica o comunque in montagna per godersi un po' di relax vero. 7:53 minuti, c'è Roberto Soffici.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri lungo la provinciale 237 del Caffaro in località Sant'Antonio ad Anfo, dove due motociclette si sono scontrate frontalmente. Immediata la mobilitazione dei soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza dei volontari di Anfo e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia. La centrale operativa di Areo ha disposto anche l'intervento di due elisoccorsi. Due le persone coinvolte nello scontro, dopo essere state valutate e stabilizzate dai sanitari, entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo la provinciale, dove si sono formate code e rallentamenti. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Salò sul territorio, che nel weekend hanno interessato diversi paesi e in particolare Odolo, dove le pattuglie sono state impegnate in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche i militari hanno proceduto all'identificazione di un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e 90 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 720 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia, dove si trova in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi. Regione Lombardia stanzia 400.000 euro per la conservazione del vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, colpito dai gravi danni provocati dalla tempesta di luglio. Il contributo servirà a sostenere alcuni interventi sul complesso e sarà distribuito tra il 2026 e il 2027. Le risorse saranno destinate in particolare al restauro dei giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella, oltre che all'adeguamento tecnologico della prioria all'edificio principale del complesso realizzato da Gabriele D'Annunzio. Grande successo ieri alla 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Come in Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per tre giorni, ma la festa finale arriva sempre con la race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente. Voi non avete idea di quanto mi piace questo pezzo, ve l'ho già detto, ma credo sia il pezzo che mi piace di più in assoluto tra quelli in rotazione in questo momento. Le 8 e 11 minuti ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo lunedì mattina. Dai che si parte, dai che tanti hanno già iniziato a lavorare alle 8, anche la scuola è iniziata alle 8 per tanti, per altri, quelli più giovani, inizia più tardi alle 8 e mezza, c'è invece chi inizia a lavorare alle 8 e mezza, chi alle 9, insomma noi continuiamo ad accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo, cercando di rendere migliore il vostro lunedì mattina, che lo sappiamo è quello più difficile da affrontare. Intanto c'è Paola da Calcinatello che ha rotto l'indugio e mi ha detto che quello, la fotografia che mi ha mandato, è un tramonto. Io ho chiesto, ma è un alba o un tramonto? Infatti sembra proprio un tramonto, cioè molto scuro. Grazie Paola per la risposta, noi ci facciamo gli affari nostri nel frattempo, visto che gli ascoltatori non la possono vedere questa fotografia. Buongiorno Alex, buon inizio settimana. Io c'ero, mi manda le fotografie della Race for the Cure, ma se tu c'eri, perché non sei venuta a salutarmi, cara Gabriella, che ero lì a disposizione tutta mattina. Poi nel pomeriggio sono andata a prendere le castagne, mi scrive sempre Gabriella. Non sono molte perché ho portato con me il cane e tenendolo in braccio facevo fatica a raccoglierle. La prossima volta lo lascio a casa, va bene Gabriele? La prossima volta che raccogli le castagne tante, poi me ne porti un sacchettino anche a me, mi raccomando. E se ti capita di venire in qualche manifestazione in cui ci siamo anche noi, vieni a salutarci, che noi vi incontriamo sempre molto volentieri. Ieri ho incontrato un sacco di persone e infatti sono stato contentissimo. Adesso andiamo avanti con la grande musica, ma grande è quella su Radio Brescia 7 che seleziona Fulvio Marini. Adesso arrivano gli YouTube con la loro Silenzio. Le 8 e 13 minuti, Radio Brescia 7, questa è la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot!
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis?
4: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Finta morte, miracoli, la voce di J-Ax, un altro dei suoi pezzi molto allegri per quanto riguarda il ritmo, meno per quanto riguarda il testo. Vediamo un po' invece cosa ci dice questa mattina il nostro Zuccone.
1: Alex Rusconi, ciao spettacolo, dove si va oggi al mercato? Si va a Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Rovato, Sirmione, a Pozzolengo, a Paderno, Franciacorta, Monticelli, Brusati, a Brescia, Mercato Agricolo di Campagna Amica. 16 gradi, siamo a Desenzano del Garda, bellissimo clima. Ti parlo, visto che c'è un mercato agricolo di Campagna Amica, di un'iniziativa importante, mele cotogne e pere cotogne, direttamente dal promotore al consumatore. È un'iniziativa che facciamo annualmente con le zucche, che tra un po' partirà anche quello, e parte del ricavato, lo sai, va a sostegno delle iniziative sociali dei pazzi di rugby. Quindi mi raccomando, per gli ordini basta fare il numero 339-59-60265. Prezzo al chilo 1,90€, acquisto minimo 3 kg. Ne ho approfittato perché, sai, le iniziative sociali che facciamo sono tante ed è importante sostenerle. Ciao, buona giornata, grazie ancora del tuo tempo. Ciao.
0: Grazie allo Zuccone, e noi sottolineiamo l'iniziativa, visto che appunto è un'iniziativa sociale e benefica, come tutte quelle dei pazzi di rugby. Avanti con la musica!

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IPIS e Gueni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IPIS, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IPIS scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20:45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviamo.

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Voglio salutare Eli che mi manda un'immagine bellissima, una frase molto carina, simpatica. Previsione del tempo. Usalo bene perché passa e non torna più. È vero, altro che Meteo Passione, Riccardo Paroni, hanno ragione loro, qua si parla di un altro tipo di tempo, non è il meteo ma è il nostro tempo, che è una cosa preziosissima. Peraltro ieri ho visto un video su Instagram di Christian Calabrese, che è un influencer ma lui in realtà anche un attore, un cabarettista, è un regista, e ieri ha fatto un video, non so neanche come si chiamano perché non sono una persona molto social, devo essere sincero. Comunque parlava appunto della preziosità del tempo. Noi siamo abituati a dare valore alle cose ma non al nostro tempo, e non ci rendiamo conto che invece quella è la cosa più preziosa, perché tutte le altre cose, tutti gli altri carburanti si possono estrarre in qualche modo, anche quelli più preziosi. Il tempo invece non c'è modo di estrarlo da nessuna parte, ne abbiamo un tot a disposizione, dobbiamo cercare di usarlo al meglio. Quindi mi collego a questa cosa per salutare Eli che ci dice buongiorno, e poi aggiunge: quindi è meglio iniziare da subito. Buon inizio di settimana a tutti. È vero, bisogna cominciare dalla mattina a usare bene il nostro tempo, perché poi a volte succede anche a me, devo dire la verità, che la sera arrivi a una certa ora, dici, ti vengono in mente mille cose da fare, ma ormai è ora di andare a dormire, e perché non ti vengono in mente la mattina quelle robe lì, che sarebbe anche più comodo. Va bene, c'è Gino Paoli adesso. Che bellissimo pezzo questo.

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha fatto tutto da sola l'anziana alla guida di una Fiat 500 che ieri pomeriggio è finita fuori strada ribaltandosi lungo la provinciale 116 in territorio di Gavardo. L'incidente è avvenuto a pochi metri dal confine con Preval, verso cui la donna, una 77enne, si stava dirigendo quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. La Fiat è così uscita dalla carreggiata finendo in un fossato dove si è ribaltata rimanendo incagliata. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in forze, anche perché in un primo momento le condizioni della donna erano apparse preoccupanti. Fortunatamente, una volta valutata e stabilizzata dai sanitari, la settantenne è stata trasferita all'ospedale di Gavardo con un rassicurante codice verde. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Salò sul territorio, che nel weekend hanno interessato diversi paesi, in particolare Odolo, dove le pattuglie sono state impegnate in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, i militari hanno proceduto all'identificazione di un 57enne italiano già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a 720 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia, dove si trova in attesa del giudizio corritto direttissimo previsto per oggi. Grande successo ieri alla 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Come in Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per 3 giorni, ma la festa finale è arrivata con la race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

insomma. È Noemi che ci porta nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia. Sono arrivati alle 9:10. Tu cosa fai questa sera? Se lo chiede Noemi, non so a chi lo chieda in realtà, ma io lo chiedo anche a voi praticamente ogni giorno. Che cosa fate stasera? Perché ogni sera è speciale, non è che si esce soltanto nel weekend o si fanno cose speciali solo nel weekend. Il lunedì sera si dice essere la serata di riposo degli italiani, cioè quella in cui gli italiani escono meno, la usano come serata insomma di riposo, magari guardano un film, una serie TV, ascoltano musica, leggono un libro. È la serata in cui si esce meno per svago. Naturalmente non stiamo parlando di quelli che escono la sera per andare a lavorare, perché c'è tantissima gente che lavora la sera, chi lavora nei bar e nei locali, nei ristoranti, insomma c'è un mondo straordinario che si muove quando gli altri, quando il mondo tra virgolette mainstream normale torna a casa magari dal lavoro e può svagarsi. Però il lunedì sera appunto è uno di quelle serate, perlomeno nella tradizione italiana, in cui si esce meno. È così anche per voi, o voi lunedì andate contro la tradizione, contro la statistica e uscite? Anche perché ci sono molti locali chiusi tra l'altro il lunedì, forse proprio per questo motivo. Va bene, buongiorno Alex, potresti fare gli auguri di buon compleanno a Paola? Certo, tanti auguri di buon compleanno a Paola, originaria della Romania, lavora alla Comstir di Castenedolo e sono proprio le colleghe della Comstir a fare gli auguri a Paola attraverso la radio. Ci uniamo anche noi naturalmente. Buona giornata e buon lavoro alle amiche della Comstir e oggi in particolare appunto a Paola che compie gli anni. Intanto continuate a scriverci se avete voglia, fate come le amiche di questa bella realtà di Castenedolo, scrivete al 334 907 9007, anche per i vostri auguri, per i vostri messaggi attraverso la radio. Si va avanti adesso con la grande musica di Radio Brescia 7, selezionata per voi ogni giorno dal nostro mitico Fulvio Marini.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Da 10 anni.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Queste sono le Antrix con Golden. Gruppo in realtà virtuale, perché le Antrix sono le protagoniste del film d'animazione K-pop Demon Hunters, ma pur non esistendo realmente hanno lanciato nel mondo questa moda del K-pop. Che cos'è? È un genere musicale che potremmo riassumere come pop coreano, perché il film d'animazione coreano, le Antrix, sono coreane, ma il K-pop è arrivato prepotentemente anche in Europa e soprattutto in Italia, tanto che si è deciso di creare a tavolino proprio un gruppo K-pop. 5.000 candidate si sono presentate ai provini per creare questo primo gruppo K-pop italo-europeo, si chiamerà 14. Anzi, si chiama 14 perché le hanno localizzate le quattro fanciulle che hanno proprio circa 14 anni, tra i 13 e i 15 anni, e che faranno parte di questo gruppo, dando vita a una serie TV e anche a un singolo che uscirà prestissimo. Sono Sofia di Roma, 15 anni, Kahaya di 14 anni, che arriva da Barcellona, poi un'altra Sofia, ancora romana, di 14 anni, e Viola di Biella, che ha 13 anni. Quindi queste quattro giovanissime fanciulle sono, diciamo così, il gruppo K-pop italo-europeo destinato, vedremo, a scalare le classifiche. Vediamo se faranno meglio o peggio delle Antrix. Fare meglio sarà difficile, perché quelle sono entrate nel mito, ripeto, pur non esistendo, essendo personaggi di un'opera di finzione, un film d'animazione K-pop Demon Hunters. 9:22 minuti, c'è Miguel Bosé che arriva adesso con la sua Bravi Ragazzi.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione,

8 avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una

0: storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Mamma mia, che bella anche questa. Dopo Drop Dead, Olivia Rodrigo torna con questo nuovo singolo che si intitola Stupid Song, ma che è tutt'altro dall'essere una stupid song. Un pezzo bellissimo che ci porta alle 9:41 minuti. Saluto Tea, buongiorno Alex. Veramente il tempo è tiranno, ci dice, ha ragione, e si collega al discorso che facevamo prima. Mentre sto cercando qualcosa di originale da dire, rischio di non fare in tempo a mandare un caro saluto a tutti voi di Radio Brescia 7, vi abbraccio virtualmente, però poi Tea è riuscita a trovare qualcosa di originale, una citazione da regalarci, che è di Voltaire. Voltaire dice: un uomo è libero nel momento in cui desidera esserlo. È la libertà, spesso, non sempre in realtà, però spesso dipende proprio da noi. Grazie Tea per la condivisione. C'è il mio amico Antonio, buongiorno Alex, è sempre un piacere ritrovarti qui la mattina, un abbraccio grande a te e a tutta la community che ti segue. Grazie di cuore Antonio, noi ci vediamo prestissimo. E poi c'è anche Mariangela di Borgo Satollo che mi manda un messaggio, vediamo qua, in realtà è un'immagine molto bella di una ragazzina che cammina su una stradina di montagna insieme a un cagnolino, con in fondo un tramonto o un'alba e un lago bellissimo. C'è scritto 28 settembre, buon lunedì e buon inizio settimana, un caffè, un sorriso e si riparte, che questa settimana ti sorprenda in meglio, ci dice la nostra Mariangela di Borgo Satollo, che ringrazio. Chiaramente ho detto un'alba o un tramonto, no, nell'immagine è chiaramente un'alba, perché altrimenti non avrebbe senso il buongiorno, e adesso mi è scappato l'occhio e ho visto che la ragazzina ha in mano una tazza di caffè, quindi è chiaramente un bel mattino. Va bene, ritroviamo Tommaso Paradiso con questo suo vecchio singolo.

Blu ghiaccio travolgente è il titolo di questo pezzo di Tommaso Paradiso. Non so perché, ma i pezzi di Paradiso hanno questa atmosfera particolare che mi piace tantissimo, quindi è un piacere ritrovare anche i vecchi pezzi di questo artista, ex leader dei giornalisti, poi passato al cantautorato solista. Salutiamo Fulvia di Lumezzane che mi manda questa bella immagine autunnale con scritto: assapora la tua vita un giorno alla volta e ricorda che la felicità è ovunque, basta riuscire a vederla. Buongiorno, grazie Fulvia. Mi chiede anche com'è andata sabato pomeriggio, perché sabato ero a Lumezzane con un bello spettacolo di bellezza. È andata molto bene, peccato che non sei riuscita a venire, perché ci siamo proprio divertiti come ci siamo divertiti ieri alla Race for the Cure. 11.000 persone, una mattina bellissima di sole, ma soprattutto di cuore. L'anno prossimo non vedo l'ora che torni per rigustare le bellissime emozioni che abbiamo vissuto ieri a Campo Marte, io, Fulvio Marini e Maddalena Damini, che tra poco ve ne parlerà sicuramente. Intanto vi lascio in compagnia di Jennifer Lopez e la sua Play.

Jennifer Lopez ci accompagna dolcemente al momento dei saluti, perché il tempo a mia disposizione è scaduto e sono pronto a lasciare il microfono a Maddalena Damini, che vi accompagnerà fino alle ore 13 con il suo magazine. Come ogni giorno vi ricordo chi sarà l'ospite del magazine TV di oggi. A mezzogiorno potete seguire l'intervista sia su Radio Brescia 7 che su Teletutto, canale 16, e oggi l'ospite è Marcello Merlini dell'Associazione Culturale Magico Baule. Viene a presentare l'inedito musical sulla vita di San Francesco, Lucesia, che andrà in scena domenica al Teatro Serassi di Villa Dalmè con il supporto di UNICEF. Quindi non perdete anche questa bella puntata del magazine con questo ospite e con tante altre cose che Maddalena vi racconterà nelle sue tre ore. Io torno domani alle 7 per la puntata del martedì. Grazie di avermi seguito. Fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Nella notte appena trascorsa si è verificato un incidente lungo la provinciale 237 del Caffaro nel tratto di Via Secchi in pieno centro a Nozza di Vestone. Lo scontro avvenuto intorno alle 4:30 ha coinvolto due vetture, una Mercedes e un Alfa Romeo. A rimanere feriti sono stati due giovani uomini di 27 e 33 anni e sul posto sono state inviate due ambulanze. Dopo aver valutato le condizioni dei due giovani e prestato loro le prime cure, i sanitari li hanno trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale di Gavardo. Pesanti le ripercussioni sul traffico nelle prime ore del mattino. All'alba i mezzi coinvolti occupavano ancora parte della carreggiata con la conseguente formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia proprio nell'ora di punta per pendolari e lavoratori. Aveva già trafugato 30 litri di gasolio dai serbatoi dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50. Il 28enne di origini moldave, bloccato dai carabinieri del radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valle Camonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L'uomo aveva 4 taniche da 20 litri che sono state sequestrate. Regione Lombardia stanzia 400.000 euro per la conservazione del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, colpito dai gravi danni provocati dalla tempesta di luglio. Il contributo servirà a sostenere alcuni interventi sul complesso e sarà distribuito tra il 2026 e il 2027. L'annuncio è arrivato dall'assessora regionale alla cultura Francesca Caruso in occasione della festa d'autunno del Vittoriale. Le risorse saranno destinate in particolare al restauro dei giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella, oltre che all'adeguamento tecnologico della Priora, l'edificio principale del complesso, realizzato da Gabriele D'Annunzio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Buongiorno, buon lunedì, bentrovati. Stiamo per cominciare una puntata del magazine molto ricca. Sono felice di essere qui con voi oggi, anche perché mi permetterà anche di salutare tutti quelli che abbiamo incontrato nel fine settimana. Ma intanto si parte con la musica, con Moving to the Sun.

0: mattina con partenza da Campomarte. Eravamo in diretta radio per raccontarvi questa corsa meravigliosa, tra l'altro dati da record che non si vedevano praticamente da dopo il Covid. Erano in 11.000 sotto l'arco di partenza, 20 minuti per salutarli tutti. È stato un piacere essere lì, dare voce a questo appuntamento importantissimo che parla di salute, di prevenzione, di cura, di quelli che sono temi che ci toccano molto, quelli dei tumori femminili. La cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere che c'erano tantissime donne, ma che c'erano anche moltissimi uomini evidentemente sensibili al tema. Quindi saluto veramente tutte quelle persone. Tra l'altro poi sui social ho visto anche un po' di scatti, un po' di foto di amici che non sono riuscita a salutare perché non li ho visti dal vivo, perché in 11.000 si fa fatica in effetti, ma veramente vi saluto e vi ringrazio tanto per esserci stati ieri. Fra l'altro poi invece sabato sera ero in un teatro clerici gremitissimo per la Fondazione Ant. C'è stato questo spettacolo che ha raccontato la storia di Franco Pannuti, che ha inventato l'assistenza domiciliare per Ant, e quindi ha cominciato questa lunga storia, ed era presente anche la figlia, che adesso appunto con la scomparsa di Franco Pannuti è diventata la presidente, Raffaella. Uno spettacolo emozionantissimo scritto da Marlena Balducchelli, che è stata ospite del nostro magazine e che questa storia l'ha raccontata attraverso la musica, la danza e degli attori straordinari che erano sul palco. Poi ho incontrato anche tanti amici all'inaugurazione di Librixia ed è stato molto bello, un fine settimana intenso ma davvero che mi ha fatto fare una delle cose che preferisco di più quando sono fuori dal contesto della radio, nel senso più stretto, che è un posto che evidentemente mi piace più di ogni altra cosa. Vi incontro quelle che magari sono voci o semplicemente messaggi scritti, e ho il piacere insomma di entrare in connessione davvero con voi, e questo non può che essere gioia per me, quindi grazie a tutti. Allora, tra poco vi segnalo chi è l'ospite di mezzogiorno, quello che non solo potrete sentire alla radio ma anche vedere sulla nostra sorellona più grande Teletutto, canale 16 per tutta la Lombardia. Io ho parlato di un bel fine settimana, non so com'è stato il vostro, ma di lunedì potremmo aver bisogno di questa carica qui.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

E allora ditelo forte e chiaro se serve. Eh sì, che fastidio, dito nella piaga. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Siamo arrivati alla settimana che ci farà entrare nel mese di ottobre. Dal punto di vista meteo sarà una settimana con tempo stabile e caldo fuori stagione. Ma va dai 24 ai 28 gradi al nord in questo lunedì, e quindi evidentemente una temperatura un po' sopra la media stagionale. Vi dico chi è l'ospite di mezzogiorno. Sarà con noi Marcello Merlini dell'Associazione Culturale Magico Baule, che presenta Luce Sia, l'inedito musical sulla vita di San Francesco, che sarà al Teatro Serassi di Villa Dalmè, quindi in provincia di Bergamo, questa domenica 4 ottobre in supporto di UNICEF. Che bella questa canzone che andiamo a ritrovare. Sì, c'è ancora spazio per la musica, poi ci fermiamo alle 10.30 per 3 minuti di giornale orario con gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Torna Gavin DeGroote.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
0: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly.

0: 3.000 euro. Ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Madonna con il nuovo singolo Musica Italiana. Invece facciamo un salto indietro, siamo andati a recuperare Negrita e questa bellissima che si chiama Che rumore fa la felicità.

felicità, che rumore fa la felicità, 10:41 minuti in diretta su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo. Volevo dar voce a questo fatto di cronaca che fa anche un po' ridere per certi versi, se non fosse che è arrivata una multa da 7.000 euro e un fermo amministrativo a qualcuno che non c'entrava niente con le multe e con i misfatti stradali. Praticamente una richiesta di assistenza per un problema all'auto si sarebbe trasformata in una lunga vicenda giudiziaria. Protagonista è un'avvocata cinquantenne di Trieste che nel maggio del 2024 si trovava nel Friuli quando la sua macchina ebbe un guasto al volante. Quindi il mezzo sarebbe stato preso in carico da un meccanico triestino che però l'avrebbe utilizzata senza autorizzazione, accumulando sanzioni per 7.000 euro e un fermo amministrativo. Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina ma dalla casella di posta elettronica certificata. Nel luglio del 24 la donna avrebbe ricevuto questa sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato a persone con disabilità. Quindi non solo usi una macchina che non è tua e che dovresti riparare, ma vai anche a parcheggiare nel parcheggio dei disabili. Una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che, secondo la ricostruzione, lei proprio era da tutt'altra parte. La donna avrebbe quindi contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. Sono arrivate anche altre multe. Insomma, la situazione sta andando avanti dal punto di vista legale, perché non è ancora finita. Lui avrebbe utilizzato senza l'autorizzazione sicuramente, e accumulando multe su multe su multe fino ad arrivare al fermo amministrativo. Come andrà a finire lo scopriremo. Malika Ayane arriva domani a Elnos Shopping di Roncadelle per il firmacopie di Cicale, il suo nuovo disco. E questo è il singolo che anticipa il disco, si chiama Detto tra noi, Malika.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Da 10 anni!

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Magazine con Maddalena Damini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri lungo la provinciale 237 del Caffaro ad Anfo, dove due motociclette si sono scontrate frontalmente. Immediata la mobilitazione dei soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza dei volontari di Anfo e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia. La centrale operativa di Areu ha disposto anche l'intervento di due elisoccorsi. Due le persone coinvolte nello scontro, dopo essere state valutate e stabilizzate date dei sanitari, entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo la provinciale, dove si sono formate code e rallentamenti. Aveva già trafugato 30 litri di gasolio dai serbatoi dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50. Il 28enne di origini moldave, bloccato dai carabinieri della radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valcamonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza, che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L'uomo aveva 4 taniche da 20 litri che sono state sequestrate. Il ponte Bailey è arrivato sull'altra sponda e l'intervento dei ingegneri si è concluso con successo ieri. Nel tardo pomeriggio, dopo 3 giorni di lavoro a ritmo serrato, la struttura provvisoria destinata a ripristinare il collegamento diretto tra Rino e Sonico è stata posata e a scavalco del torrente Rabbia. Ora il cantiere passa alla fase successiva, il collaudo strutturale, poi la realizzazione delle rampe di raccordo, impianti, segnaletica, sistemi di regolazione del traffico, verifiche tecniche e collaudo. Auto prima dell'apertura al traffico prevista per metà ottobre. E dopo i 3 maggiorenni arrestati il 17 settembre, la polizia ha individuato anche il minorenne sospettato di aver partecipato con loro alle aggressioni dello scorso 5 gennaio al centro commerciale Futura di Brescia. Il ragazzo, un 15enne bresciano, è stato collocato in una comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni. È indagato per tentata rapina, rapina aggravata e lesioni personali gravi. Grande successo ieri per la 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Comen Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per 3 giorni, ma la festa finale è arrivata con la Race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

siento. Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa, lo siento. Ci siamo buttati a capofitto in quella che è la seconda ora del nostro magazine. Come sempre gli ingredienti sono quelli: buona musica del presente, come in questo caso, e del passato, come la prossima, ma non vi anticipo niente. L'informazione, l'interazione con voi attraverso i nostri contatti. Per i messaggi WhatsApp il 334-907-9007. Per chiamarci lo 030 28 84 544. C'è anche una mail a vostra disposizione, che è diretta at radiobrescia7.it. Volevo fare un commento al volo delle squadre che stiamo seguendo con particolare attenzione, perché siamo ufficiali, radio ufficiale di Union Brescia e radio ufficiale della A2A Leonessa Brescia. Per quanto riguarda Union, c'è un pari che ha lasciato l'amaro in bocca. Sicuramente anche la squadra ha fatto mea culpa. Il Brescia si è fatta riprendere al Rigamonti dalla Dolomite Bellunesi, e così ha perso un pochino di terreno dalla vetta. Una invenzione di sia ha pareggiato il vantaggio di Casasola, un finale con Rizzo Pinna che ha firmato il raddoppio, però l'arbitro non ha convalidato con evidentemente l'ausilio e però le proteste di conseguenza, e quindi terzo pareggio in 7 gare per l'Union. Invece le cose sono andate bene per la prima di campionato della nostra Leonessa Brescia, un esordio vincente, una bella festa sul parquet di Vicenza. La squadra ha trovato la vittoria alla prima sfida di campionato della sua storia. Il referto del match con i locali è affidato agli archivi sull'84-73, e tanto basta perché gli spalti abbiano fatto festa grande. Erano 300 i tifosi bianco-blu che hanno seguito la trasferta di Calvani e dei suoi. Adesso sì che ve lo posso dire, che dal passato siamo andati a trovare Come to My Head. Signori, sono i Simply Red che vengono a fare parte di questo puzzle che è la programmazione del magazine su Radio Brescia 7. Buon lunedì, Buon lunedì soprattutto a chi comincia ad essere raffreddato, non star bene, ne avere l'allergia. C'è un po' di gente che mi scrive che non è proprio in forma. Se possiamo esservi di sollievo, siamo felicissimi.

0: Cagnell e i suoi Simply Red ritrovati con Come to My Head. Sto per farvi ascoltare la nuova di Karol G, viajando por el mundo, e mi è venuto in mente che viaggiare non è proprio una cosa semplice per il nostro portafogli, visti i prezzi dei carburanti. Bene, la notizia è che a partire da oggi è scattata l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede limiti di 1,99 euro al litro per la benzina. È anche un po' un effetto psicologico, no? Star sotto ai 2 euro ti dà quella sensazione di risparmiare molto, magari non è molto, però è già qualcosa, e di 2,19 euro per il gasolio. Questo è l'obiettivo, cioè offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa a ruota. Si è unita, perché poi l'effetto domino c'è sempre, IP, che ha accolto l'invito del governo, annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Sì, Manu Chao con Viajando por el Mundo. Alzi la mano chi avrebbe gioia di partire, andare in vacanza, andare via, via, via, via. Lontano, lontano, lontano. Lo so. Anche se magari non potete tanto tirar su la mano perché magari state lavorando, eccetera. So che l'istinto ci sarebbe per molti. Allora, abbiamo ascoltato questo brano che ci ha portato via con la testa. Invece vi porto a casa nostra e a casa di Mille Miglia SRL, perché si avvicina il 14 ottobre, giorno del primo Collection Day. È un mercoledì e qui nella nostra sala libretti del giornale di Brescia raccoglieremo, se aprirete i cassetti di casa, scatole, album di famiglia con foto, filmati, lettere, autografi, cimeli che possono entrare nella storia della Freccia Rossa. 5 appuntamenti nella sala libretti del giornale di Brescia per digitalizzarli, quindi non ve li portiamo via, li portate qui, li digitalizziamo e contribuiamo così a un patrimonio legato al centenario, che è proprio in questo 2027, della Mille Miglia, quella dal 27 al 57 e poi la rievocazione. Se vi state chiedendo, sì, ma devono essere tutti i cimeli della prima parte della storia della Mille Miglia, quando era gara di velocità? No, perché prendiamo anche in considerazione i cimeli fino all'87, quindi anche quando era già diventata rievocazione storica. Hola, vi aspetto, non vedo l'ora, perché sono davvero curiosa di capire che cosa troverete del mondo Mille Miglia che magari ha fatto parte della vostra vita, della vita della

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su

0: Fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale.

26 andati in scena a Los Angeles, la regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: da Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Olivia Dean con Baby Steps. Anche il giornale orario delle 11.30 ha ripreso la notizia dei prezzi calmierati di un paio di compagnie a partire dall'ENI, e con questa iniziativa c'è adesso l'assalto alle pompe di benzina. Quindi parlavamo della misura che prevede limiti a 1,9 per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ci sono già delle situazioni di super esaurito, e sto parlando della provincia di Brescia, non su scala nazionale. Vi do questa notizia che ormai c'è tensione, ovviamente protesta delle categorie e alcune pompe che già espongono il cartello di tutto esaurito, perché molti giusto per approfittare da subito sono arrivati a queste pompe di benzina e hanno fatto incetta di carburante. Torniamo alla musica, è il nostro porto sicuro, lo sapete, in attesa che arrivi con noi l'ospite di mezzogiorno, quello che ascolterete in diretta alla radio ma anche su Teletutto. E oggi viene a trovarci Marcello Merlini con una notizia proprio bella bella.

Grande Lucio, Lucio Dalla con Canzone. Tra l'altro stanno girando un film che racconta la storia di Lucio Dalla. E sapete chi interpreta il grande amico di sempre Gianni Morandi? È proprio lui, il figlio di Gianni Morandi. Niente male, no? È una bella storia questa, anche perché la somiglianza fra i due è talmente forte che adesso, oltre a fare il cantante, Tredici Pietro è diventato anche attore.

0: Love Together, 10 minuti e sarà mezzogiorno e allora avremo anche il piacere di essere connessi in video perché saremo su Teletutto per l'intervista a Marcello Merlini dell'Associazione Culturale Magico Baule che festeggia i suoi 30 anni e viene qui per presentarci in particolare Luce Sia, che è questo musical sulla vita di San Francesco. Sarà al Teatro Serassi di Villa Dalmè questa domenica 4 ottobre, tra l'altro per supportare UNICEF. Quindi cose belle che ci aspettano, ce le racconta direttamente lui a mezzogiorno preciso.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi, da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazioni. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
3: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Siamo pronti per la prima puntata della settimana del nostro magazine che, come sempre, ci consente di fare un viaggio per scoprire qualcosa di bello che ha a che fare con la nostra città, la nostra provincia, ma qua ci spostiamo addirittura un pochino più in là perché andiamo in provincia di Bergamo per parlare di Luce Sia, uno spettacolo straordinario che mette al centro la figura di San Francesco. Per farlo abbiamo invitato Marcello Merlini del Magico Baule. Buongiorno.
4: Buongiorno Maddalena e buongiorno a tutti voi radio e teleascoltatori.
3: Sono molto contenta di averti qui anche perché mi consente di fare gli auguri al Magico Baule che festeggia 30 anni
4: sì,
3: della sua
4: guarda,
3: storia.
4: Quando ci penso e sembrava ieri che l'abbiamo fondato e sono passati 30 anni e questo lo dice lunga anche sulla mia età.
3: Vabbè, quelli sono dettagli, non stiamo troppo a pensarci. Prima di parlare di questo appuntamento che riguarda San Francesco, poi tra l'altro avete fatto anche dei gadget particolari, ma ne parliamo dopo. Mi piacerebbe però raccontare agli amici che sono all'ascolto quello che ci stavamo dicendo poco fa, perché a parte aver parlato dei malanni di stagione, quello tra amici quando ci si vede lo si fa, abbiamo parlato anche di una cosa importante, di come tu nella tua storia personale di cantante lirico, è una storia praticata per 10 anni, quindi anche longeva. Poi a un certo punto hai capito che la tua felicità era insegnare agli altri, non tanto cantare tu. Io l'ho molto sintetizzata, ma raccontami innanzitutto come incontri il bel canto nella tua vita e cosa succede.
4: Allora, incontro il bel canto grazie a Brescia, perché prima io ero un cantante pop fino a 18 anni, io facevo il corista, lavoravo in CGD che era una casa discografica importante,
3: ma ce la ricordiamo, importantissima,
4: e facevo il turnista, facevo il corista, ma mi prendevano sempre in giro, mi chiamavano Traviata Dance perché avevo questa voce un po' possente per l'epoca,
3: certo.
4: E allora tentai l'esame di ammissione in conservatorio a Brescia, venni preso e io studiai canto lirico a Brescia.
3: Quindi sei diplomato in canto lirico, partiamo da quello.
4: Esatto, prima in pianoforte perché io parto come pianista e poi in canto lirico. E da lì parte poi la mia carriera, 10 anni in giro per il mondo, soprattutto musica sacra e musica antica.
3: Ah, meraviglia!
4: Perché avevo questa sensibilità più per la musica antica. Poi vabbè, ho debuttato anche Traviata, Nabucco, L'Elisir d'Amore, anche tante opere del repertorio ottocentesco.
3: È uno potrebbe dire contento perché è un po' l'obiettivo dei cantanti lirici, anche se io ho sempre un po' il sospetto di chi gira per il mondo, dai musicisti ai cantanti, che ci sia un po' una linea di basso di solitudine, perché sono vite sempre con la valigia in mano in giro per il mondo, non riesci mai a mettere molto le radici, però è una sensazione mia.
4: No, guarda, hai perfettamente ragione, ma pensa che erano epoche in cui non esistevano cellulari, quindi io giravo con la porta del supermercato piena di gettoni, no? Ogni cabina che trovavo cominciavo a filare gettoni, mamma!
3: Certo, sentivi l'assenza di casa.
4: L'assenza degli
3: amici. Ti posso raccontare, a proposito, mi è venuta in mente questa cosa che non c'entra niente, ma che mi ha raccontato un po' di anni fa il mio amico e nostro amico Diego Spagnoli, storico direttore di palco di Vasco Rossi. Il sacchetto dei gettoni lui lo usava perché a un certo punto, quando Vasco arrivava in ritardo ai concerti, cominciava a chiamarlo. Per cui i gettoni hanno fatto parte della storia, diciamo, nostra, che non siamo proprio più dei bambini, e ognuno poi li usava per tenere i contatti con casa, per tenere i contatti con gli amici. È proprio un mondo che non c'è più, evidentemente.
4: Esatto, però poi ti volevo dire questo: durante le mie peregrinazioni ogni tanto fra colleghi si parla ma tu come respiri, ma tu cosa fai. Io ho avuto un insegnamento grandissimo di alcuni insegnanti, non ne dico neanche uno perché sono tanti, non
3: certo,
4: vorrei citarli,
3: magari dimentichi qualcuno.
4: E mi sono reso conto che nell'aiutare la persona a cercare dentro di sé, a scoprire, perché il canto, studiare canto è una scoperta dentro di te, un viaggio meraviglioso, no? In cui tu scopri il tuo corpo, la tua psiche, il tuo respiro, vieni a contatto col tuo diaframma. E quindi questa cosa mi dava una gioia enorme.
3: Quindi riuscire a mettere il tuo bagaglio al servizio di
4: degli altri. Esatto. E allora dopo 10 anni io ho salutato la mia agenzia, non sono stati molto felici.
3: Mi immagino.
4: E sono tornato a casa, sono sbarcato a Gorlago, il mio paese natale.
3: Gorlago in provincia di Bergamo.
4: E ho aperto la mia scuola, il Magico Baule.
3: Ma toglimi una curiosità, chi ti ha sostenuto di più e chi invece ti ha detto cosa stai facendo? Ma tu sei matto.
4: Guarda, ti dico, io sono arrivato a casa, avevo tra l'altro delle extension lunghissime perché avevo appena fatto il Macbeth e quindi mia madre,
3: vorrei vedere una fotografia,
4: guarda, mia madre uno spavento perché entra in casa questo qua con i capelli lunghi, da vichingo,
3: certo.
4: E gli ho detto: mamma, io non canto più. O meglio, canterò, ma qui. Mia madre mi ha abbracciato e mi ha detto: finalmente l'hai capito.
3: Sei tornato a casa.
4: Sì,
3: l'aveva capito lei prima di te.
4: Sì,
3: certo.
4: Sapeva.
3: A proposito di sostegno, chi è abitué del magazine lo sa molto bene, c'è una sola domanda che io faccio a tutti gli ospiti, perché ci tengo tanto a capire cosa rende l'attualità delle persone, dei personaggi che arrivano da qui, quello che è attraverso gli incontri del passato. Tu a chi devi dire particolarmente grazie per quello che sei oggi e che ti rende evidentemente soddisfatto del tuo mondo?
4: Guarda, uno dei miei maestri, che si chiama ed è tuttora vivo, Sergio Bertocchi, grandissimo tenore, grandissimo comprimario proprio di super lusso e anche primario, è stato per me un mentore enorme, non solo di canto ma anche di vita, ed è quello che mi ha insegnato non solo il 50% tecnico del cantare, che è proprio la tecnica del canto, ma anche l'altro 50%, cioè come stare in palco, come rapportarsi coi colleghi, cosa mangiare, come quando dormire, tutto quello che è quello che io cerco di insegnare nel Magico Baule.
3: Quindi sostanzialmente, capito? La generosità che tu hai incontrato, ti sei sentito di darla a qualcun altro?
4: Certo, imitando le persone che mi hanno aiutato tanto, e ho capito che il mondo dei giovani aveva proprio bisogno di questo, non solo di un insegnante di canto che gli desse una tecnica corretta e forte per poter reggere una vita, ma anche che gli desse una capacità di autoanalisi, di autogestione, di capacità di rapportarsi col mondo del lavoro, con gli altri, e di farlo in modo gioioso.
3: Certo. In 30 anni quante persone sono passate dal Magico Baule? Non l'hai fatto il conto?
4: Non l'ho fatto il conto, ma sono tantissime, e tantissime ora fanno la professione.
3: Certo.
4: Chi canta nel coro della Scala, chi canta nel coro dell'Arena, o anche tanti personaggi dello spettacolo famosi che non si possono dire.
3: Non si può.
4: Ma che sono venuti a farsi dare magari una giustatina tecnica.
3: Certo.
4: Perché è necessario, insomma, essere.
3: Non c'è dubbio, ricordatevi che dietro i grandi nomi anche del canto pop c'è sempre chi segue costantemente. Non è che, dico a caso, se sei Elisa continui ad andare dal tuo maestro di canto, questa è la verità.
4: Esatto.
3: Anche se uno dice: sei arrivata, ma cosa ti serve? Ti serve sempre.
4: Sempre. Ed è questo, cioè il sapere lavorare anche in team, no? Sai, noi cantanti siamo tutti un po' egocentrici, ego riferiti, no? Questa cosa è difficile, ma bisogna insegnare a scollarsela un po', perché il cantante è frutto, il successo
3: di un gioco di
4: è
3: squadra,
4: di un grande gioco.
3: È vero,
4: squadra.
3: È verissimo. Allora, fermiamoci per 30 secondi. Giusto il tempo di salutare gli amici di Centrale del Latte che ci accompagnano anche in questa stagione. Poi, Marcello, veniamo alla sintesi di questi 30 anni, a cosa è successo da quando hai aperto la porta con l'extension, l'hai detto alla tua mamma, ad ora, e soprattutto parliamo di uno spettacolo veramente molto bello e complesso. Quindi andiamo un po' nel dietro le quinte e ricordiamo a tutti gli amici che il 4 di ottobre c'è il debutto vero, perché delle zero le avete fatte,
4: sì.
3: Però questa diciamo che è la vera prima, fra poco.
1: Calcio ti porto io?
5: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
5: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? è senza lattosio.
5: Ma uguale.
1: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
3: Rieccoci in diretta, siamo con Marcello Merlini del Magico Baule, proprio un suo pensiero. Come mai l'hai chiamato Magico Baule 30 anni fa questo progetto?
4: Perché dal Magico Baule può uscire di tutto.
3: Di tutto,
4: no? È il famoso baule che tutti hanno in soffitta, che i bambini salgono, aprono la botola, aprono il baule e escono stoffe, magie, canzoni,
3: e
4: ricordi.
3: E lì escono un sacco di storie, perché rispetto a un mantello, a un cappello, a un paio di occhiali, poi inventi la tua storia.
4: Esatto.
3: È anche un bel modo per continuare a coltivare il nostro bambino interiore, che dovrebbe essere sempre più accudito.
4: Il mio è sempre lì, eh.
3: Anche
4: sempre
3: il mio, ha voglia, anche la mia. Allora, come riesci a sintetizzarmi in 2 minuti una storia lunga 30 anni? Lo so che è difficile, ma ti chiedo questo sforzo.
4: Allora, quando abbiamo deciso di festeggiare il 30esimo, abbiamo pensato cosa potesse essere una cosa rappresentativa, no? La cosa rappresentativa è sicuramente un musical dove tutta la scuola partecipa, ma questa volta abbiamo fatto un lavoro diverso dal solito, perché di solito io faccio la parte creativa, cioè scrivo i copioni, scrivo le canzoni o prendo delle canzoni già utilizzate e le ricompongo per il mio musical. Questa volta no, abbiamo fatto un lavoro corale. Innanzitutto il copione è stato scritto da me e Max Leone,
3: che salutiamo molto, lo
4: ciao,
3: saluto con affetto.
4: E poi le canzoni, che sono 18 brani inediti, completamente inediti, sono stati scritti da me e dai miei allievi, che sono...
3: Aspetta, però scusate, lo faccio per gli amici della TV, non posso farlo per gli amici della radio, ma descrivo. Allora, questa croce di legno, che ci ricorda evidentemente il protagonista, che è San Francesco, è in realtà una chiavetta dove all'interno ci sono le 18 canzoni e...
4: Esatto.
3: Qui c'è tutto il mondo.
4: Esatto, e queste 18 canzoni sono state scritte da me, da Max Leone, che fa anche il protagonista. Esatto, e queste 18 canzoni sono state scritte da me, da Max Leone, che fa anche il protagonista, che è San Francesco. Poi Emanuele Bezzi, Fabio Pezzetta, Greta Lamai, che è la Santa Chiara, e insieme i ragazzi siamo andati in sala d'incisione, abbiamo fatto le basi, tutti hanno registrato i cori, e quindi tu calcola che dentro queste canzoni ci sono 50 elementi che cantano.
3: Certo. E tra l'altro è uno spettacolo estremamente complesso, dove i visual si intersecano con la performance dal vivo. Insomma, mi hai spiegato qualcosa, ma il resto dobbiamo spiegarlo ai nostri telespettatori e ascoltatori.
4: Sì, la storia è quella di San Francesco, o meglio è la storia di questo Francesco del 2026, che per magia viene catapultato nel 1200, e quindi c'è quando San Francesco torna in piazza e si dichiara.

0: di fronte al vescovo a suo padre e sua madre.
1: Aspetta, perché sai che mi piace scoprire le storie che ci sono dietro un risultato. Ti ricordi la scintilla che ha fatto scattare in te l'idea, insieme a Max, di scrivere questo tipo di storia?
0: Sì. San Francesco mi ha sempre accompagnato tutta la vita e io ho scoperto che anche tanti ragazzi del Magico Baule avevano questo amico sempre lì, perché San Francesco è un rivoluzionario.
1: È verissimo.
0: È una persona mite, ma cambia il mondo cambiando se stesso.
1: Fra l'altro, come dire, la narrativa più classica l'ha un po' stereotipato. In realtà è vero quello che dice Marcello. Non è che era solo quello che parlava con gli animali, buono col saio. No, era davvero un rivoluzionario.
0: Perché lui tutte le problematiche del giorni nostri sono quelle di cui lui parlava.
1: Certo.
0: Lui parlava di pace e siamo pieni di guerre. Lui parlava di rispetto della natura, di collaborazione con la natura. E guarda, anche solo quest'estate, certo, gli effetti del climate change li abbiamo sentiti tutti, no? Lui parlava soprattutto di perfetta Letizia, che è l'accettarsi per quello che si è, senza esagerazioni. E guardiamo il giorno d'oggi e le labbra gonfie e il seno gonfio e le zigomi, ma siamo bellissimi come siamo stati creati e dobbiamo avere il coraggio e la forza di accettarci e di essere felici per quello, per la nostra particolarità,
1: che è anche un bellissimo modo per togliersi la maschera, no?
0: Esatto.
1: E mettersi un po' a nudo nel senso più ampio del termine.
0: E pensa, il primo brano dello spettacolo si chiama Maschere,
1: e vedi,
0: perché proprio togliamo la maschera e abbiamo il coraggio di essere noi stessi, ma di apprezzare la nostra unicità, che può essere anche il fatto di avere il nasino un po' storto.
1: Certo.
0: Ma questo ci rende unici.
1: In quanti sarete sul palco? Anzi, tu non sei sul palco, a te tocca fare il lavoro sporco.
0: Dietro le quinte, perché c'è tanta roba da, certo, muovere. Noi sul palco siamo in 50, perché sono 28 cantanti, poi abbiamo 8 ballerini della Enjoy Dance di Sarnico e poi abbiamo 12 figuranti che sono una compagnia che si chiamano gli Spolveriner di Gorlago, che hanno accettato.
1: Gli Spolveriner, Spolveriner si può capire, come mai?
0: Sì.
1: Esatto.
0: Guarda, perché a Gorlago noi vendevamo lo Spolveriner, che è questa polvere di marmo che serviva per pulire i panni, ma questo ti parlo dei primi dell'Ottocento.
1: Questa è una storia meravigliosa, racconta,
0: sì,
1: racconta.
0: E questi spolverinieri giravano la provincia sulla bicicletta col loro sacchetto di spolveri e urlavano spolveri, spolveri, spolveri, capito? E da qui nasce gli Spolverinieri.
1: Bellissimo.
0: Che è una compagnia meravigliosa, dialettale, che hanno una mimica e sono entrati in empatia con noi e loro fanno tutta la parte dei lebrosi, del popolo, degli animali durante la scena della natura e del presepio durante la scena del presepio di Greccio.
1: Fantastico. Sì. 50 su un palco con, abbiamo detto, anche delle commissioni visuali molto particolari.
0: Sì, sì.
1: Quanto ci avete messo a mettere in piedi?
0: Guarda, io ci ho messo 6 anni a rincorrere questa persona che è Marco Inselvini, grandissimo creatore di visual. Alla fine mi ha detto, con questo progetto mi ha detto di sì.
1: L'hai sfinito, per cui a un certo punto hai detto questo mi piace, lo facciamo.
0: E abbiamo lavorato 1 anno e mezzo sulla creazione di perché c'è questo visual tutto che si muove e si muove in corrispondenza con i movimenti.
1: Quindi in sincro con
0: coro,
1: i movimenti.
0: Delle comparse. Quindi è stato anche difficilissimo coordinare il tutto. Abbiamo fatto, come ti dicevo, 3-4 date zero per riuscire a coordinare il
1: centrare il tutto. E adesso siamo,
0: sì,
1: pronti per
0: siamo
1: la
0: pronti.
1: Data. Domenica 4 ottobre, dammi tutte le informazioni.
0: Domenica 4 ottobre alle 17:30 siamo al Teatro Serazzi di Villa Dalmè in provincia di Bergamo. Per acquistare il biglietto, che costa 15 euro, e notate bene, il tutto il ricavato andrà ad UNICEF, e io ci tengo tanto a questo perché questa collaborazione mi riempie di gioia il poter dare anche lì qualcosa a persone che danno nel mondo.
1: Certo, soprattutto per le bambine e i bambini.
0: Sì, e ringrazio Betty Paganessi, che è il presidente del comitato di Bergamo.
1: Tra l'altro abbiamo parlato di questo spettacolo della Paganessi eccetera con Gianfranco Missiaia di UNICEF Brescia, quindi
0: esatto,
1: mi piaceva ricordare.
0: E dico, speriamo di arrivare arrivare anche a Brescia e ci arriveremo.
1: Io ci terrei tanto che questo spettacolo arrivasse anche in città o in provincia.
0: E quindi vi dicevo, 15 euro il biglietto, basta andare su Viva Ticket e digitare Luce Sia. A quel punto voi troverete già la pagina giusta, basta scegliersi il biglietto, perché c'è, i biglietti sono numerati, c'è una mappa, scegli il biglietto che più ti piace e vi aspettiamo tutti tanti, numerosi, perché dobbiamo aiutare UNICEF.
1: Dobbiamo aiutare UNICEF e lo faremo, ma se mi posso permettere, dobbiamo anche aiutare dei progetti come questo, perché credo che non sia facile, ma questo me lo dici tu, portare avanti delle iniziative di cultura e di storia e di spettacolo così importanti. E infatti mi stavo chiedendo quanta fatica hai fatto per tenere il Magico Paule attivo 30 anni, per lavorare come hai sempre lavorato, con uno standard di qualità altissimo, fino ad arrivare qua. E buon compleanno, tra l'altro.
0: Grazie. Guarda, ti devo dire che ho avuto sempre dei grandissimi collaboratori, innanzitutto Roberto Betti, che ci ha sempre seguito la grafica, ci ha aiutato sempre a spostare anche le cose, capito?
1: Cioè
0: anche
1: ci si mette a disposizione quando serve, tutti fanno tutto nel mondo dello spettacolo.
0: Poi
1: per
0: pensa
1: fortuna
0: che in questo spettacolo ci sono circa 300 costumi,
1: mamma
0: tutti
1: mia,
0: realizzati dalla nostra sarta Fabiola Preti Cappella,
1: cioè
0: che è una
1: 300 vestiti,
0: sì,
1: ha fatto
0: 300 vestiti,
1: grande,
0: anche lei
1: donna.
0: Ha lavorato un anno giorno e notte con le sue
1: credo
0: collaboratrici. E poi un grande ospite c'è anche in questo spettacolo, devo dirlo, perché è un bresciano.
1: Ah, voglio saperlo.
0: Gianluca Cavagna ci ha dato l'onore di lavorare con noi e per noi, e lui fa, tra l'altro, siccome lui è sempre in trasferta in giro per l'Italia con altri spettacoli, si prende gli aerei, si prende i treni, arriva trafelato: Marcello, sono qua! Ma lui c'è sempre.
1: C'è sempre.
0: E lui fa il ragazzo giovane, fa il Francesco, che viene proiettato nel 1200 e che seguirà tutta la vita di San Francesco, facendo ovviamente le riflessioni di un uomo del 2026.
1: Fantastico, anche perché davvero la figura, hai ragione, la figura di San Francesco è estremamente contemporanea. Guardo il nostro amico Ruggero Tavelli, che sta curando la regia audio video, buongiorno, perché Cavagna è stato nostro ospite neanche tanto tempo fa, gli riconosciamo veramente un grande talento e mi fa piacere che sia,
0: guarda,
1: in una questo
0: voce,
1: progetto.
0: Una voce straordinaria, piena di poesia. Io non lo conoscevo se non prima di audizionarlo per lo spettacolo,
1: certo,
0: e ne sono stato fulminato. Quando io l'ho sentito, ero con i miei collaboratori, con Max Leone, con la Greta Lamai, ci siamo guardati e abbiamo detto: È lui. Perché dentro questa voce meravigliosa, tecnicamente preparatissima, c'è un'anima bellissima.
1: Che è quello che trasforma un cantante tecnico in un vero artista. Certo. Ci sono altri amici, persone che vuoi ringraziare, salutare, perché non manca molto alla fine di questa chiacchierata, per cui se c'è ancora qualcuno che vuoi citare mi farebbe piacere, perché è un gioco corale importantissimo e quindi a tutti va dato merito.
0: Guarda, io, mi sembra di averli citati quasi tutti. Voglio ringraziare anche l'organizzazione del teatro Serazzi,
1: certo,
0: che è stata con noi carinissima, comprensiva, ci sta aiutando con i manifesti, con la pubblicità, anche perché è un teatro enorme, sono quasi 800 posti.
1: Bisogna riempirlo.
0: Dobbiamo riempirlo alla presentazione del nostro disco.
1: Domenica 4 di ottobre il teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, per questo nuovo inedito Luce Sia, una storia antica e presentissima che ha come protagonista San Francesco, e come abbiamo detto c'è il sostegno, grazie ai soldini che darete per acquistare i biglietti, all'UNICEF di Bergamo. Siamo arrivati al termine, sto guardando loro, siamo arrivati al termine, mi fanno anche i gestacci, quindi grazie a Ruggero Tavelli che ha curato
2: grazie
1: la regia audio e video.
2: Bocca al lupo.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, grazie in bocca al lupo a tutto il cast e soprattutto grazie per il grande cuore e l'entusiasmo che hai messo anche qui da noi questa mattina, Marcello Merlini, grazie di cuore.
0: Grazie a te Maddalena alla e
1: prossima.
0: Grazie a voi che ci avete seguito.
1: E adesso vi aspettiamo, Bergamo deve andare benissimo, ma poi ti aspettiamo anche a Brescia.
0: Esatto,
1: grazie.
0: Luce Sia.
1: Luce Sia.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
0: Giornale orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un

Fabri, buongiorno. Fabrizio Valli che è arrivato adesso in studio, il conduttore di Linea Diretta in onda dalle 13 e 5 minuti per parlare di calcio a 360 gradi. Mi sa che sarete caldi, soprattutto sulla partita di Union Brescia. Comunque ne parlerete con lui.

Ultima mezz'ora del magazine che poi torna domani alle 10 e come vi avevo anticipato vi dico che è già arrivato Fabrizio Valli, tra l'altro ci sarà un ospite in collegamento, tante cose che ci aspettano, ma soprattutto noi aspettiamo voi con i vostri interventi per raccontarci di calcio. Potete parlare di Union Brescia, ma non solo, calcio a 360 gradi. E quindi vi ricordo come fare per contattare Fabrizio Valli: potete telefonarci allo 030 28 84 544, ma anche raggiungerci attraverso i messaggi WhatsApp al 334 907 9007. È il suo momento. La vedo ovunque, Peggy Goo. Questo è il nuovo singolo Who Man.

stiamo per salutarci con la canzone da cantare insieme. Quella non manca mai, perché ci piace salutarci con qualcosa che, se siete in macchina, state tornando verso casa per pranzo, siete in giro, eccetera, potete alzare il volume, cantare ci aiuta. 3 minuti per buttar via la brutta negatività se avete avuto una mattinata pesante, oppure per stare in gioia e in leggerezza se invece è stata una bella mattina. Vi lascio con Fabrizio Valli e Linea Diretta, in diretta per la prima mezz'ora sia in radio che su Teletutto, e poi seconda mezz'ora solo per noi della radio con Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. Domani

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha fatto tutto da sola l'anziana alla guida di una Fiat 500 che ieri pomeriggio è finita fuori strada ribaltandosi lungo la provinciale 116 in territorio di Gavardo. L'incidente è avvenuto a pochi metri dal confine con Prevalle, verso cui la donna, una 77enne, si stava dirigendo quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. La Fiat è così uscita dalla carreggiata finendo in un fossato dove si è ribaltata rimanendo incagliata. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in forze, anche perché in un primo momento le condizioni della donna erano apparse preoccupanti. Fortunatamente, una volta valutata e stabilizzata dai sanitari, la settantenne è stata trasferita all'ospedale di Gavardo con un rassicurante codice verde. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Salò sul territorio, che nel weekend hanno interessato diversi paesi, in particolare Odolo, dove le pattuglie sono state impegnate in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, i militari hanno proceduto all'identificazione di un 57enne italiano già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a 720 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia, dove si trova in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi. Grande successo ieri alla 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Come in Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per 3 giorni, ma la festa finale è arrivata con la race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buona settimana a tutti. Siete collegati in diretta su Teletutto, in tutta la Lombardia, ci potete vedere anche nella parte orientale del Piemonte, ci potete ascoltare su Radio Brescia 7. Nuova settimana, nuovo artista, questo è un gruppo internazionale che ci tiene compagnia in sottofondo, abbiamo tolto la voce, sta a voi indovinare appunto chi è questo gruppo, che, di cui tra poco sentiremo il nuovo album il 13 novembre in pubblicazione. Allora, nuova puntata di Linea Diretta. Ovviamente lunedì dedicato al risultato del Brescia, ieri un pareggio deludente. Scriveteci oppure chiamateci in diretta 030 28 84 544, ripeto il numero per chi ci ascolta dalla radio più lentamente, 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, oppure per scriverci a WhatsApp al numero di WhatsApp 334 907 9007. I temi: il Brescia vi ha deluso ieri, che cosa ne pensate? C'è la nazionale, ce l'avamo lasciata appunto venerdì alla vigilia della prima partita con il Belgio, ha perso, ha deluso la nazionale. Stasera c'è una partita importante da vincere contro la Turchia, non da pareggiare, da vincere per evitare l'ultimo posto del girone in Nation League. E poi ci sono le partite di Serie C delle nostre bresciane. Insomma, siamo qua, quello di cui volete, siamo pronti a parlarne insieme a voi, insieme all'ospite di giornata. Per me è un onore, io lo tifavo dalla curva nord a metà degli anni 80, il nostro portierone. Penso che insieme ad Astutillo Malgioglio, a Tito Malgioglio, sia impresso nella mente, nel cuore dei bresciani. In collegamento con noi c'è Roberto Aliboni. Ciao, ciao Ali, grazie di essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti voi.
0: Da dove sei collegato? Dal mare? Ormai sei un uomo di mare.
1: Io sono un uomo di mare, sono sul mare, sono a Marinella di Sarzana.
0: Sì?
1: Al Bagno Brigantino, a ridosso delle Alpi, a ridosso di Monte Marcello.
0: Che meraviglia.
1: Di Bocca di Mare.
0: Che meraviglia. Stupendo. Ti vediamo in grandissima forma, stai seguendo le imprese o vicissitudini del Brescia, tu tra l'altro insieme alla tua compagnia Gritti, Zorato, Chiodini, Giorgi, Mossini, insomma ci portaste dalla Serie C alla Serie A in 3 anni, parliamo dall'84 all'86 praticamente, poi quella Serie A sfuggita di cui ne parleremo nelle ultime 2 giornate, quindi chi meglio, era un'altra Serie C, è più di alta qualità, però tu puoi dirci qualcosa a proposito di come si fa a vincere.
1: Ma come si fa a vincere? Vincere si vince tutti insieme, bisogna essere un gruppo, giornalisti, città, tifosi, allenatore, squadra, fare un buon gruppo e riuscire poi a avere risultati, anche se vedo che questo Brescia tentenna un attimo in casa, da quello che sto seguendo, da quello che mi arrivano le voci, anche da Facebook, da tutto, ce l'hanno tutti i concorini, perché gioca con una punta invece che con due, o perché si guarda di più a coprirsi che non a scoprirsi. Purtroppo il calcio è visto e fatto da tante persone e bisogna essere all'interno per capire quello che va e non va. Ecco, non è che io qui ho la bacchetta magica e posso dare un aiuto, no? Aiuti a Corini. Si deve aiutare da se stesso, dai suoi collaboratori, capire in questo momento cosa non va di tanto così in questa squadra. Hanno squadrona e potrebbe essere insieme a Cittadella.
0: Sì, poi vedremo una grafica interessante relativa alle gare giocate fino a questo momento dal Brescia e dal Cittadella. Intanto Roberto, tu sai che la nostra trasmissione è aperta al pubblico, abbiamo telefonate in diretta e messaggi, stanno già arrivando messaggi, abbiamo anche già la prima telefonata, vero? Allora apriamo le linee telefoniche. Buongiorno, ben collegato con noi, sei in linea diretta, chi sei e da dove chiami?
2: Ehi, pronto, buongiorno, ciao a tutti, sono Ivano di Castanedolo.
0: Oh, carissimo, vai veloce, che abbiamo anche... Vuoi rivolgere qualche domanda a Roberto Aliboni? Te lo ricordi, ovviamente, dipende dall'età che hai, sinceramente.
2: Sei troppo... Guarda, io ho iniziato proprio nell'85-86.
0: Vabbè,
2: quando eravamo, ahimè, in Lega, no, nella Serie C, ecco, non si chiamava ancora Lega Pro, ovviamente.
0: Sì.
2: E dopo 40 anni si è chiuso di nuovo questo cerchio, non avrei mai voluto che si chiedesse, però... Comunque lo ricordo con grandissimo affetto, era una bella squadra, gli ordini di mister Passinato.
0: Sì.
2: Era una bella squadra, ciao Ali.
1: Ciao.
2: Ti ricordiamo sempre con piacere.
0: È nel cuore dei bresciani. Dai, dici la tua sul Brescia, hai chiamato per dirci, così la facciamo commentare a Roberto Aliboni.
2: Io parlo solo del Brescia. dell'Union Brescia o del Brescia, vai come vuoi. Beh, guarda, la partita di ieri, insomma, ieri vincevamo 1-0 con molta fatica, e il nostro mister, secondo me, e poi è un paradosso, ha messo Armati per coprirsi, togliendo Casasola, giusto?
0: Sì.
2: Per coprirsi leggermente, abbiamo preso gol in contropiede. Abbiamo preso gol in contropiede. Quindi, insomma, c'è un momentino da rettificare l'aspetto mentale qui, perché se il mister mette dentro, da un segnale di copertura, che vabbè, è opinabile, io non l'avrei fatto, personalmente non l'avrei toccato.
0: Ma diceva che era stanco Casasola, l'ha sostituito, probabilmente non ne aveva più, così ha detto, poi vabbè, è tutto da vedere.
2: Vabbè, ok.
0: Allora, chiudimi la domanda così giriamo ad Aliboni e appunto lasciamo le linee anche aperte. Vai.
2: La domanda è un momentino, diciamo così, ficcante, così, dopo non so se Aliboni può rispondermi, perché appunto non essendo a Brescia, ecco. Ma siamo sicuri poi che i nostri giocatori, come l'intera rosa, sia così forte, o è un momentino sopravvalutata? Mi riferisco a 5 o 6 elementi, eccoci. Cioè, partiamo tutti con l'idea che siamo una gran squadra,
0: benissimo,
2: uno squadrone, bla bla bla.
0: Chiarissimo,
2: bla.
0: Chiarissimo.
2: Però mi sta venendo un momentino il dubbio, l'anno scorso e quest'anno, che qualche elemento, quei 5 o 6, non facciamo i nomi, ci capiscono, siamo proprio sicuri che siano...
0: Perfetto, chiarissimo.
2: Sono giocatori normalissimi,
0: Chiarissimo Ivano, chiarissimo Ivano. Grazie. Allora aspetta Roberto, abbiamo un'altra telefonata così risponde a entrambe le telefonate. Allora, chi abbiamo in linea? Buongiorno, ben collegato in linea diretta. Chi ci parla dall'altra parte del telefono?
3: Ciao Fabrizio, sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
3: Mauro.g volta.
0: Ok.
3: Da portiere a portiere volevo salutare tantissimo Aliboni.
0: È grande.
3: Hai nominato Malgioglio, tanti grandi portieri. Da portiere a portiere. Niente, volevo semplicemente ringraziare Aliboni e tutta la squadra, perché in quegli anni lì ci hanno regalato tante soddisfazioni ed era un vero calcio. Quello era calcio vero. Un abbraccio a Aliboni.
0: Perfetto.
3: Che non ho potuto conoscere personalmente, ma ho imparato tanto anche da lui.
0: Benissimo.
3: E per quanto riguarda il Brescia attuale, ti devo dire, Fabrizio, che non ci siamo proprio. Non ci siamo per il semplice fatto che ieri abbiamo giocato contro una squadra che veramente, no, ti parlo di noi, del Fenili, Belasi, Capriano, così, gli avremmo dato 4-5 gol con l'alicata il suo padello con la testa lì.
0: Tutto chiaro.
3: Te lo dico sinceramente.
0: Mauro, allora lasciamo le linee aperte, chiarissimo il tuo messaggio, ti faccio salutare da Roberto Aliboni. Abbiamo le linee intasate oggi, un po' perché c'è Aliboni, un po' per le sconfitte per il pareggio del Brescia. Quindi
3: Fabri,
0: grazie, continua a seguirci, siamo qua anche domani, dopodomani. Andiamo un attimo da Roberto Aliboni, rispondiamo velocemente, poi a lì abbiamo altre telefonate in linea. I risaluti.
1: Intanto saluto Mauro e spero di arrivare presto a Brescia. Se sarò invitato e potrò finalmente conoscerla di persona.
0: Assolutamente.
1: Rispondendo alla prima domanda, rispondo che anche noi avevamo dei giocatori che non erano forse in grado di arrivare alla Serie A, Serie B, Serie A, in quella C famosa, perché in quella C famosa c'erano 5-6 elementi che erano già pronti per la B e la A, mentre altri non erano pronti forse nemmeno per la C, o forse per quella C attuale. Però nella C attuale, con determinati giocatori di valore come il gruppo c'era, abbiamo fatto quel grande passo col mister Pasinato, che ha saputo trovare il gruppo giusto, l'insieme, mettere l'insieme. E poi la ciliegina fu Maragliolo, che ha detto qualche cosa in più al centrocampo.
0: Sì, in Serie C. Ora, ricordo.
1: Seguendo così velocemente Brescia, ho visto che c'è un giocatore abbastanza valido che nell'Ascoli giocava esterno e il mister Corini lo mette interno. Non posso sapere, io non essendo
0: Perizzo
1: Brescia,
0: Pinna. Rizzo Pinna,
1: le problematiche.
0: Benissimo. Però, allora,
1: insomma, qualcosa ci sarà sicuramente che non va.
0: Assolutamente, Roberto. Allora, abbiamo altre telefonate in linea. Guardiamo chi abbiamo in linea. Buongiorno, ben collegato in linea diretta. Chi parla e da dove? Pronto? Ce l'abbiamo? Pronto? Abbiamo il non sentiamo il collegamento?
4: Sì, Franci.
0: Eccolo qua, ciao Franci.
4: Sono Piero da Fornaci.
0: Oh, carissimo. Hai visto
4: Ascolta,
0: che il nostro caro
4: Io quando telefono
0: Vai Piero, vai.
4: Io quando telefono sembro uno che ce l'ha col Brescia. No, io non sono tifoso del Brescia, sono tifosissimo.
0: Ok.
4: Da 70 anni, dunque lo sai.
0: Sì.
4: Però tutte le volte che chiamo ho sempre un puntino da non mi va il comportamento del nostro allenatore.
0: Mi
4: allaccio al discorso del ragazzo di prima quando ha detto vinciamo 1-0, mette Armati, ma che cavolo di difensore metti? Metti una punta e cerca di ammazzarli. Le squadre lì vanno ammazzate 2, 3, 4.
0: Bisogna fare il secondo gol.
4: Secondariamente quel ragazzo lì ha detto che i nostri giocatori o sono sopravvalutati o è l'allenatore che non è in grado di gestirli.
0: Sì, questa è una cosa
4: perché,
0: da valutare.
4: Franci, ascolta, se abbiamo 10-11
0: Fabri, non Franci, che Franci?
4: Da gol e ne segniamo uno, c'è qualcosa che non va.
0: Chiarissimo.
4: Lì 10 centrocampisti, uno più forte dell'altro, come hanno detto, ma le punte dove chi la butta dentro?
0: Chi
4: allora, la butta dentro?
0: Piero, chiarissimo, ti saluto perché abbiamo altre telefonate, ti faccio salutare anche da Roberto Aliboni, visto che tu sei un abbonato da 50 anni e passa.
4: Sì,
0: quindi
4: guarda, volevo dire solo una cosa su Aliboni.
0: Sì.
4: Grande Aliboni, però io ho sempre il rammarico di quella partita a Brescia, Udinese, vincevamo il primo tempo.
0: No, con l'Ascoli, non con l'Udinese.
4: Con l'Ascoli al secondo tempo abbiamo preso due gol strani che ce li ho ancora qua.
0: Poi ne parliamo Piero. Grazie, un abbraccio.
4: Ciao,
0: grazie.
4: Buona trasmissione.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Allora ragazzi, abbiamo le linee intasate. Facciamo aspettare un secondo chi è in linea. Facciamo rispondere a Roberto Aliboni. A proposito, appunto, c'è tanta gente che critica Corini. Ieri però le occasioni per chiuderla le abbiamo avute. Perché se tu hai un attaccante che prende la palla di testa con la parte superiore anziché schiacciarla di fronte, mi riferisco a Crespi, che è fortissimo, il nostro bomber, però nel secondo tempo le occasioni per chiudere, per fare il 2-0, le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Quindi a questo punto non so fino a che punto possa centrare l'allenatore, di cui non sono un grandissimo tifoso, però ieri spezzo una lancia a favore. Voi avevate Gritti che quando prendeva la palla di testa era il gol assicurato, Ali, ti ricordi? Come no?
1: Diciamo che purtroppo avevamo Gritti con dei giocatori a fianco bravi e se non riusciva Tullio, riusciva uno di loro a metterla dentro. Eravamo uno squadrone noi, eravamo una squadra unita, una squadra che giocava. E mi ricordo che aspettavamo durante la prima della partita, noi la fortuna ho avuto di avere Pasinato che non ha mai chiacchierato tanto. Ci sono tanti allenatori che chiacchierano e possono buttare in confusione la testa dei calciatori nella concentrazione pre-partita. Lui diceva: noi aspettavamo solo che arrivasse e dice vai Ciccia, una cavolata. Se noi sentivamo quella parola abbiamo già vinto la partita, ci guardavamo in faccia e anche oggi è andata e vinciamo.
0: Altri temi.
1: Era una cavolata.
0: Poi Roberto, magari facciamo il punto, se riusciamo, che il tempo è molto limitato, facciamo il punto su quelle due partite maledette che ci fecero retrocedere dalla Serie A.
1: Quando vuoi immediatamente.
0: Assolutamente. Abbiamo ancora una telefonata in linea. Allora andiamo con il nuovo telespettatore o radioascoltatore, a seconda che ci ascolti dalla radio o dalla televisione. Pronto? Buongiorno, ben collegato, sei in linea diretta. Pronto?
5: Sono Mario.
0: Ciao Mario. Mario da dove?
5: Marione.
0: Oh, carissimo. Ma qui oggi chiamano tutti i portieri, come mai?
5: Bravo.
0: Bravissimo.
5: Vai. Volevo salutare Alibo e vedere per l'ultima volta la sua manona. Grande Alibo.
0: È grandissimo.
5: La mano, sì. Lì, la mano.
0: Grande portiere, eh?
5: Fra
0: i tuoi...
5: Dai,
0: allora dammi, tu sei un portiere se non ricordo male, i tuoi tre portieri preferiti, con dentro Aliboni ovviamente, gli altri due chi sono?
5: Aliboni, Buffon e il grande Ricky Albertosi.
0: Beh, mica male. Grazie Mario, ti faccio saluta Ciseo, il lago di Iseo, ti faccio salutare da Roberto Aliboni. Ali, vai, ormai oggi è un delirio fra
5: ciao,
0: ti...
5: Madonna.
1: Ciao, grazie per aver detto insieme a Ricky Albertosi.
0: Mica male il terzetto, Roberto?
1: Il terzetto non mi interessa, a me interessa Ricky Albertosi, l'altro è un portierino.
0: Guarda che è delle tue parti, nato lì vicino a te, giusto? Tu sei di Massa e di Carrara, Buffon, vero?
1: Di Carrara, ma non c'entra niente, lui ha vinto tanto e io ho vinto poco.
0: va bene. Allora chiedo alla regia se possiamo staccare un 30 secondi in pubblicità, poi torniamo sempre qua, le linee sono aperte 030 28 84 544 per parlare con Roberto Aliboni o del Brescia, c'è anche la nazionale, oppure scriverci al 334 907 9007. 30 secondi e arriviamo.
6: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165. Gavardo, piazza Aldo Moro 5. Palazzolo, via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
0: Eccoci di nuovo in linea diretta, oggi ovviamente tiene banco il Brescia che non è riuscito a avere la meglio sulle Dolomiti bellunesi ieri, ma anche il nostro ospite che è un ospitone, Roberto Aliboni, che io ringrazio di cuore. Un'occhiata ai messaggi che stanno arrivando, però stiamo dando precedenza alle telefonate, c'è qualcuno già in attesa. Allora al 334-907-9007 qualcuno ci scrive: ieri al mister non si può puntare nulla, se vincevamo con 4-5 gol non c'era nulla da dire. Su questo sono d'accordo anche io sinceramente, se vi interessa la mia opinione. Poi ancora Luigi ci scrive: ok, Corini ci mette sempre del suo, però sinceramente con gli arbitri siamo sfortunati. Ricordiamo il gol del 2-1 annullato a Rizzo Pinna per un fuorigioco, insomma opinabile, ci poteva stare il fuorigioco, però è vero che non siamo fortunati. E poi una domanda che gira Roberto Aliboni, perché ci scrive Enrico, ci scrive: buongiorno, se non sbaglio Andrea Cistana è svincolato, se è a posto fisicamente potrebbe essere molto utile a mio parere, che cosa ne pensate? Beh, effettivamente sì, Cistana potrebbe essere molto molto utile. Tra l'altro un altro telespettatore ci scriveva venerdì, l'abbiamo letto in radio, lo recuperiamo il messaggio: suggerimento per Pasini, Umberto, per Pasini e Corini, Cistana è svincolato, reimpostato in regia davanti alla difesa, ha tutte le qualità, consentirebbe un salto di qualità. Che cosa ne pensate? Allora io intanto chiedo, abbiamo una telefonata, facciamo fuori la telefonata e poi torniamo da Roberto Aliboni. Allora, pronto, buongiorno, allora benvenuto, ben collegato in linea diretta.
7: Buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
7: Sono Franco, chiamo da Bergamo.
0: Franco da Bergamo, vai, la tua.
7: Un saluto particolare al signor Roberto Aliboni, che conosco bene come portiere.
0: Sì.
7: Un grande portiere che è stato anche sottovalutato. Poteva puntare a squadre molto più ambiziose, con tutto rispetto per il Brescia.
0: È vero.
7: Quei portieri che fanno delle grandi partite e sono sottovalutati. Altri invece, meno validi come di Aliboni, magari giocano in prime squadre. Questo non mi è capito questa storia. Comunque è un grande portiere, lo metto a pari di Ricci e Bertosi, di Anzolin che giocava nella Juve, un giocatore un po' dire veramente di quelli speciali.
0: Fagli una domanda, dai, in diretta da Aliboni, chiedigli quello che vuoi, da Bergamo addirittura.
7: Ma io volevo chiedere al signor Aliboni una cosa sincera. Io dico, la nazionale italiana c'ha 3-4 portieri, perché gioca sempre Donnarumma? Qualche domanda, allora cosa vengono a fare? La domanda che faccio al signor Aliboni è questa: secondo lei questo portiere è bravo, come si dice, sicuramente lo è, o è anche lui un pochettino sopravvalutato, anche a volte va di quelle papere che sono da terza categoria, ecco, sono di buono.
0: Perfetto, perché perfetto.
7: Ha giocato calcio a un certo livello.
0: Grazie Franco.
7: Questa risposta. È stato un piacere parlare con voi.
0: Un abbraccio, continua a seguirci. Grazie. Un saluto anche a tutta Bergamo e provincia, noi siamo sportivi. Vai, Ali, a te.
1: Vabbè, sul portiere sono un po' cattivo, sono abbastanza severo, se avete capito anche prima che mi sono collegato al Bertosi e ho lasciato fuori Gigi Buffon, anche se lui ha vinto tutto. I grandi portieri li ritengo quelli di un tempo, che portiere che usciva con il ginocchio, che riusciva a prendere le uscite dalle palle a terra. Questi portieri oggigiorno non esce più nessuno, hanno tutti paura. specialmente uno come Donnarumma, che parlava di Donnarumma, in poche parole, basta che lui si metta al limite dell'area piccola, allunga le braccia, non ci può arrivare nessuno dove arriva lui, nessuno può arrivare. Allora è talmente facile prendere un pallone per loro, mentre per me o altri era molto difficile, dovevamo lavorare, allenarci, capire le traiettorie, capire i tempi. E fortunatamente tutti parlano dei palloni oggigiorno. Io ho allenato fino a qualche mese fa tutti, il femminile, però tutti i palloni sono uguali. Sono andato sul maschile, tutti i palloni sono uguali. Quando giocavo io c'era 5 tipi di palloni, non avevamo solo un pallone, erano duri, pesanti e purtroppo erano tutti diversi. Andavi a Cagliari erano un modo, andavi a Bergamo erano un altro, andavi a Roma erano un altro, andavi a Napoli erano tutte marche diverse, non erano tutti i palloni della stessa fabbrica, dello stesso modo come si allenano di giorno da parecchi anni, erano gli stessi palloni. È molto più facile capire un pallone e capire la traiettoria. Purtroppo ci sono i procuratori, per rispondere a lui perché gioca sempre Donnarumma, ci sono le situazioni dei giornalisti che fanno diventare dei portieri bravissimi e dei meno, e portieri meno bravi. Purtroppo il calcio è fatto anche
0: tutto chiaro, tutto chiaro. Senti,
1: è esistito.
0: Roberto, scusami, abbiamo ancora due minuti, poi dobbiamo sganciare dalla, dalla televisione e continuiamo la diretta in radio. Se ci consenti ci colleghiamo telefonicamente ancora 10 minuti. Però in televisione volevo questa tua risposta. Ci scrive un telespettatore per te e scrive: per Aliboni, Sacchi, Orrico, Zeman, più che allenatori sono preparatori atletici. Tu hai avuto appunto Orrico qua a Brescia.
1: Io ho
0: devi
1: avuto
0: essere
1: Orrico,
0: un minuto però perché devo sganciare la televisione.
1: Orrico ha insegnato a Sacchi, in poche parole è Sacchi che ha imparato da Orrico e ha fatto. Non erano preparatori. Orrico ti insegnava anche a stare in campo, ti insegnava come marcare, ti insegnava come smarcarti e voleva sempre la palla in avanti, mai la palla all'indietro, sempre cercare di andare verso la porta avversaria. L'aggressività, il pressing era dovuto per poter attaccare e vincere le partite giocando verso la porta avversaria. Non lo ritengo solo tecnicamente un preparatore, ma erano preparati molto per vincere le partite, per giocare a calcio.
0: Benissimo. Allora Roberto, ovviamente io ti chiederò la tua disponibilità magari una delle prossime settimane a collegarti ancora in TV per raccontare cosa
1: quando,
0: successe.
1: Quando volete.
0: Volentieri, perché però Brescia, mi piace, Brescia mi piace, ti ama.
1: Mi dispiace di non avere il tempo di spiegare le ultime due partite,
0: no,
1: la domanda
0: ma,
1: di prima.
0: Guarda, guarda, lo facciamo in radio tra poco, in collegamento radiofonico, telefonico, però poi rifacciamo il collegamento magari la settimana prossima, se sei disponibile, e andiamo a fondo di quel Brescia, di quel tempo che fu. Come vedi e come hai potuto sentire, Brescia ti ama ancora, sei un grandissimo personaggio, quindi a distanza di tanto tempo.
1: Dopo di venire presto a trovare i tifosi bresciani.
0: Assolutamente, lanciamo magari un appello anche all'Union Brescia per invitare Roberto Aliboni, una grazie, bandiera grazie. Della storia del Brescia. Allora Ali, ci colleghiamo telefonicamente, noi adesso sganciamo il collegamento su Teletutto, la linea diretta torna domani 13.06 su Teletutto e contemporanea Radio Brescia 7, però noi andiamo avanti adesso, quindi girate in radio o dal computer, andate su radiobrescia7.it, schiacciate on air in onda e ci sentite ovunque comunque voi siate, dal telefonino, dal computer o dalla radio, dalla macchina o da casa, se siete ovviamente a casa. Grazie a tutti voi, grazie a Roberto Aliboni che ritroveremo tra pochi minuti in radio con Teletutto. Ci vediamo domani, sempre qua in linea diretta, solito orario. A domani.
6: Linea diretta.

Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche.

0: Punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci, seconda parte di Linea Diretta, siete collegati su Radio Brescia 7, ci avete visto nella prima parte in diretta su Teletutto, in diretta su tutta la Lombardia, siamo andati come è di consueto la nostra emittente va in onda al canale 16 del digitale terrestre, anche una parte del Piemonte. Oggi ovviamente le vostre telefonate e i vostri messaggi sono tutti dedicati al pareggio del Brescia, alla non vittoria conseguita, anche se la squadra meritava di vincere ieri molto probabilmente. Ci sono ancora tante critiche per Corini, qualcuno invoca l'attenzione degli arbitri che hanno annullato anche ieri un gol del Brescia, due gol in realtà, il primo nel primo tempo di Crespi e nel secondo invece di Rizzo Pinna, appunto, che è stato annullato dopo la revisione al VAR. Ma oggi è anche giornata di grandi ospiti, abbiamo un collegamento telefonico, l'avete visto nella prima parte in televisione, Roberto Aliboni, grandissimo portiere del Brescia degli anni 80, che ci portò in tre anni praticamente dalla Serie C alla Serie A, quel bellissimo Brescia che non avrebbe meritato di retrocedere in Serie B. Lo abbiamo ancora in collegamento, Roberto Aliboni. Roberto, io ti vedo, però ovviamente i radioascoltatori adesso non ci vedono, ma ci ascoltano sulla nostra radio. Ciao, ben ritrovato. Allora, c'eravamo lasciati un po' con delle domande in sospeso da parte dei nostri telespettatori. Tra l'altro arriva di nuovo un messaggio al 334 907 9007. Vi ricordo che le linee sono aperte, se volete salutare Roberto Aliboni anche se siamo in radio potete chiamare allo 030 28 84 544. Molte le telefonate dedicate al nostro ospite e anche i messaggi che potete scrivere al 334 907 9007. Arriva un altro messaggio che dice: Pasini, Corini, vogliamo Cistana. Io non so cosa sia successo oggi con Cistana, tutti invocano Cistana che è svincolato, ha giocato l'ultima stagione allo Spezia. Tra l'altro tu, Roberto, lo Spezia lo segui, mi pare, hai seguito anche il nostro portiere Stefano Gori, vero? Quando giocava lì.
1: Sì, discretamente un po' di partite le guardo, le vedo, se non le vedo di persona allo stadio le scrivo per televisione. E sono giocatori che bisogna capire cosa l'inserimento in questo momento, se può essere valido o no per il Brescia. Il Brescia ha due attaccanti attualmente, sbaglio o no? Il Brescia attualmente ha due attaccanti.
0: Ma sì, no, gli attaccanti li ha, c'ha Crespi come prima punta, poi ha delle seconde punte, ha Spagnoli che è uno che ha fatto la Serie C, l'ha vinta col Padova due anni fa, poi ha questo Pellegrini, giovane, insomma sicuramente manca un vice Crespi, uno con le caratteristiche da prima punta come Crespi, ma perché Corini gioca con una punta e due sottopunte, con il 3-4-2-1, questa è la strategia tattica di Corini.
1: La strategia tattica di Corino, o accettiamo quello che decide Corino, perché il mestre è Corino, sicuramente avendo la squadra a mano lo saprà più di noi come far giocare la squadra, come metterla in campo. Logicamente non so se ha bisogno di Cristiano o di altri giocatori, dovrebbe sentire lui, capire,
0: certo,
1: in che situazione è il suo gruppo, di chi potrebbe aver bisogno.
0: Assolutamente. Senti, cosa ne pensi invece di Stefano Gori, che in questo momento è fuori per infortunio, dopo due giorni di ritiro si è infortunato, infortunio al dito?
1: Io ne parlai l'anno scorso quando mi chiamarono da Brescia, feci delle interviste. Stefano è un buon portiere per la C, è un portiere logicamente valido di categoria, potrebbe giocare tranquillamente in Serie B, ha scelto di venire a casa, è una scelta giusta che condivido con lui pienamente.

0: che Brescia si sta bene, Brescia è una bella piazza, Brescia è una bella città, Brescia è la squadra di calcio seguita e c'è delle grandi soddisfazioni come ho avuto io. Logicamente bisogna avere un po' di fortuna, diciamo che noi eravamo bravi, però abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché nella vita bisogna avere anche un po' di fortuna.
1: Assolutamente.
0: Dopo voglio arrivare a quella domanda di prima, parlando di fortuna, sfortuna.
1: Ci arriviamo. Roberto, ti faccio però salutare dal nostro regista, che è un altro tuo grande tifoso, perché siamo tutti cinquantenni qua, quindi il Brescia di Roberto Aliboni, Chiodini, Giorgi, Bonometti.
2: No, ma stai scherzando.
1: Eccolo qua, Fulvio Marini, dai, saluta Aliboni, so che ci tenevi, ce l'abbiamo in collegamento.
2: Sì, assolutamente.
1: Caro mio, ormai qua siamo tutti i tuoi tifosi, e sono i nostri anni più belli, quelli in cui tu giocavi a Brescia. Vai Fulvio.
2: Beh, assolutamente volevo salutare Roberto Aliboni, che allora per quello che era, insomma, per quello che rappresentava per noi ai tempi, che quando si andava allo stadio prendendo l'autobus, perché non si aveva la patente, si andava comunque a tifare il Brescia. Roberto Aliboni, Chiodini, Giorgi, Bonometti, Tullio Gritti, c'era anche Ascagni, mi ricordo.
1: Titti Ascagni.
2: Insomma, siete stati i miti della nostra
1: generazione, della nostra generazione.
2: Sì.
1: Vi sentite ancora, Roberto, con quella squadra? Avete una chat o c'è stata la diaspora?
0: Sì, abbiamo una chat formata da un giornalista bresciano.
1: No, che tra l'altro Gritti è il secondo di Gasperini, l'ha seguito ovunque, Tullio Gol. So che eravate.
0: Sì, eravamo amici, ci sentiamo ancora. Lui ha intrapreso questa strada del calcio. Ha fatto anche fortuna, ovviamente ha fatto anche delle belle cose, perché mi pare secondo è tanta roba oggigiorno.
1: Sì.
0: Però è quasi un primo, perché il secondo fa le stesse cose che fa il primo, decide sulla squadra, decide sulle formazioni, decide su tante cose.
1: È tanta roba. Senti, torniamo a quel Brescia che in tre anni tu facesti il primo anno con Enrico, c'eri ancora prima con Bicicli, adesso non ricordo, la memoria purtroppo mi fa difetto.
0: Primo anno con Enrico.
1: Con Enrico, perfetto, che costruì le basi e costruì anche quella gabbia fuori dalla tribuna dove giocavate praticamente ad alto livello. Ti ricordi? 5 contro 5, 6 contro 6, la palla non andava mai fuori, fu precursore antesignano di quello che poi è diventato anche un gioco per ragazzini qualche anno fa. Enrico, questa gabbia che fece costruire, Enrico costruì le basi, quel Brescia non andò in Serie A, lui andò via poi, ma costruì le basi per quello che poi fu il Brescia di Pasinato, che arrivò l'anno dopo e fece promozione in C, promozione in Serie B e poi in Serie A. Pasinato non si fermò, perché non ebbe le garanzie tecniche da parte del presidente Franco Baribbi, e quindi arrivò.
0: Non dire cavolate.
1: No, è vero.
0: Non è vero che non ha avuto garanzie.
1: Beh, questo è quello che ha detto lui. Questo è quello che ha detto lui.
0: Che può dire lui. Ma quello che dice lui, dice sono persone tranquille, persone normali che vogliono vivere normali, capito? Il problema è che non è stato il Brescia, la società, insieme a Lamberti, a non volere Pasinato, a voler sostituire Pasinato e prendere
1: Bruno Giorgi.
0: Il Baribbi in quel periodo, buona l'anima sua dove si trova, ovunque sia, che stia bene, ha voluto cambiare, ha voluto un personaggio diverso da Pasinato, perché Pasinato sicuramente non voleva cambiare grandi linee della squadra che aveva.
1: Quindi quella lista di giocatori richiesti ad integrazione del suo gruppo non è mai esistita?
0: Non è vero. Quando lui ha chiesto se mi date via Scagni, se mi date via Mariani, se mi date via questo, se mi date via questo, lui ha fatto altri nomi.
1: Certo.
0: Altri nomi che hanno fatto la nazionale poi in futuro.
1: Certo.
0: Tutti erano personaggi normali, giocatori normalissimi, hanno fatto la nazionale.
1: Certo, sì,
0: non
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: fatto squadrette, quelli che voleva Pasinato ha detto: i miei sono l'altezza solo di questi, se me li cambiate con questi,
1: con qualcun altro.
0: Non erano i Di Martino, non erano i Turchetta, non erano sicuramente gli Occhi Pinti, non erano sicuramente i Ceramico, non erano Ceramico. Giocatori che non si conosceva, perché quelli che sono stati presi poi in Serie A, se andiamo a vedere all'infuori del Beck,
1: sì, che aveva Calossi,
0: di Vicalossi. Poi ditemi gli altri nomi che sono stati presi dalla Bialà, chi c'era come giocatori?
1: No, non c'era, lo stesso De Giorgis ormai era sul finire di carriera.
0: Non andiamo a cercare cose, noi siamo retrocessi perché non c'era più un gruppo, non c'era più il gruppo della C, non c'era più il gruppo della B.
1: Quindi,
0: ti faccio un esempio banale. Partorisce mia moglie, fa un figliolo, si va alla cena e non c'eravamo tutti. Partorisce la moglie di Bonometti, si va alla cena, ma a ristoranti che a quell'epoca erano la Canoa, alla Stretta, erano
1: certo,
0: ristoranti. In poche parole, si va alla cena e non eravamo tutti. Mentre prima, fino alla Serie B, bastava il compleanno della nonna, della bisnonna di uno di noi ed eravamo tutti insieme, se non nelle case alla Campagnola o alla Stretta, eravamo sempre insieme, sempre un gruppo. E purtroppo questo personaggio che è subentrato al posto di Pasinato ha creato tanti problemi.
1: Intendi l'allenatore, ovviamente, stai parlando dell'allenatore che tra l'altro non c'è più, Bruno Giorgi che non c'è più. Senti, quelle due partite
0: purtroppo non c'è più.
1: Certo, quelle due partite maledette, quella in casa con l'Ascoli, siamo qua ancora 40 anni dopo a parlarne, andiamo alla penultima giornata, dobbiamo vincere, fare i due punti per salvarci, giusto?
0: Intanto ti spiego quella dell'Ascoli.
1: Sì.
0: Quella dell'Ascoli.
1: Aspetta che faccio. Aspetta Roberto, faccio il riassunto per chi non se la ricorda, perché noi è un cruccio che abbiamo dentro, noi degli anni 70 che eravamo tifosi del Brescia. Arriviamo alla penultima giornata di Serie A, dobbiamo vincere in casa con l'Ascoli, stadio esaurito.
2: No, dobbiamo pareggiare.
1: No, vincere. Bastava il pareggio. Hai ragione, è vero, l'abbiamo perso. Vabbè, tanto che andiamo in vantaggio alla fine del primo tempo con Tullio Gritti, gol di Tullio Gritti, finito il primo tempo 1-0, secondo tempo sale un Brescia irriconoscibile. Che cosa è successo? Ci sono delle storie incredibili, delle leggende su questa partita e su questo intervallo. Cosa è successo? Ascoli.
0: Allora, niente, l'intervallo non c'entra nulla. Noi prima della partita ci fu l'Ascoli che si è mosso per cercare di fare il pareggio, di chiedere pareggio. Noi non eravamo d'accordo, abbiamo detto giochiamoci il primo tempo.
1: Ok.
0: Questo fino all'inizio della partita. Durante la partita, il primo tempo si va in vantaggio e vinciamo 1-0. Secondo te accettiamo il pari?
1: No, ovviamente no.
0: Allora, noi si sta in campo, si va per giocare. Cosa è successo dentro di noi? Non te lo può raccontare nessuno, non lo può trovare nessuno perché non si sa, non lo sappiamo nemmeno noi. Viene il pareggio. Mi viene la pelle d'oca ancora.
1: Sapessi a noi.
0: Viene il pareggio e loro ci chiedono ancora il pareggio.
1: Incredibile.
0: Il nostro allenatore è andato a vedere, ha fatto i cambi, abbiamo perso 2-1. Andate a vedere la partita, leggete la partita dopo l'1-1.
1: Quindi una cosa.
0: Ci sono stati dei cambi. E non ha voluto il pareggio perché voleva vincerla. Abbiamo perso. È tutto lì. Questo è fatto anche di queste situazioni.
1: E poi devi andare a Torino a vincere con la Juve, vero?
0: Io in quella partita non ho perso solo il premio salvezza che era enorme dato da Franco Baribbi.
1: Sì.
0: Ho perso anche 80 milioni che avevo un contratto personale con Franco Baribbi per aver rifiutato la Fiorentina a Como.
1: Vero.
0: Allora, qui c'è un'altra chicca, un'altra novità che tutti voi potete parlare ma non potete sapere. Io avevo 80 milioni extra alla salvezza che Franco Baribbi mi avrebbe dato perché avevo rifiutato la Fiorentina e il Como.
1: Sì. Allora, fossi sotto la Fiorentina si ricorda molto bene. Di questo premio salvezza, sinceramente, extra, è una novità questa.
0: Io potrei anche raccontarvi che avendo vinto la Serie B, Franco Baribbi mi comprò una villa sul Viale Roma, Marina di Massa. Nessuno lo sa, però mi hanno visto andare in giro con la Volvo di Franco Baribbi, regalata da Franco Baribbi quando vinsimo il campionato, idem lo stesso.
1: Fantastico.
0: Queste cose non può essere in piazza di tutti. Però
1: no, ci stai facendo delle rivelazioni, però importanti, grazie di queste rivelazioni in diretta.
0: campionato di Serie C mi ha regalato la Volvo 760, lo sanno tutti a Brescia che avevo la Volvo 760 di Franco Baribbi. Ho vinto il campionato di Serie B, mi ha regalato una villa a Marina di Massa. E io non avevo i soldi, non guadagnavo talmente tanto da comprarmi queste. Andate a vedere i prezzi o le cifre che guadagnavo io, però me ne frega niente. Io lavoro ancora, faccio ancora il lavoratore, me ne frega nulla, la mia vita è questa. Certo. Però il problema grande è che in quella partita Valletta bene, Valletta sull'1-0, Valletta sull'1-1 e il dopo l'1-1 cosa è successo? Quello e il gol fatto dall'Ascoli è stato un mega gol, se andiamo a vederlo bene, che lo guardiamo bene, che c'è da togliersi il cappello, bravi a loro che sono riusciti a farlo, ma noi eravamo con la cacca al sedere, avevamo la cacca.
1: C'è stato anche un gol, non mi ricordo, Roberto, non mi ricordo se il primo o il secondo, su tiro di Iachini o di Scarafoni, c'è stata una deviazione che ti ha messo fuori causa, una sfortuna.
0: Quello è stato deviato, è sfortuna, ma tu la sfortuna te l'avevi cercata.
1: Sì, è vero anche quello.
0: Scusa un attimo, tu la sfortuna è quella che dicevo prima per Corini, la sfortuna te la vai a cercare. Nella vita bisogna accontentarti, bisogna sapere sfruttare i momenti. Poi ti spiego quella di Torino.
1: Sì.
0: Quella dell'Ascoli spero che sia letta da tutti e che vadano a riguardare le azioni, la partita. Non si può guardare le azioni veloci di YouTube, le reti e quello che è successo.
1: Certo.
0: Andiamo a vedere 1-0, 1-1, dopo l'1-1 leggiamo i cambi, leggiamo quello che è successo nella partita. Allora andiamo a Torino, si parte prima del solito, si va via, chiamiamolo quasi ritiro, andiamo a Torino. Riusciamo con le conoscenze, con l'amicizia, ad arrivare alla Juventus e c'è quasi un accordo fra di noi. In poche parole, era l'ultima di Michel Platini, doveva far gol Michel Platini. Cosa me ne frega a me se fa gol Michel Platini o lo fa un altro? L'importante era raggiungere il pari, che in quel momento, sapendo che l'Ascoli avrebbe preso la partita da Napoli, venduta dal Napoli all'Ascoli, con il pareggio saremmo andati allo spareggio.
1: Sì.
0: Allora noi andiamo a Torino per sperare il punto per fare lo spareggio.
1: Certo.
0: Facciamo l'accordo e poi dopo Michel Platini, marcato da occhi pinti, qualche pedata, qualche cosa, non riesce a segnare, non si avvicina alla porta, siamo sul 2-2.
1: Ok.
0: Siamo sul 2-2, l'allenatore della Juventus mette dentro un ex per tranquillizzare di più la partita, secondo me.
1: Ivano Bonetti
0: per far passare un po' di tempo, per non so per cosa. Questo ragazzi ha fatto, datela a vedere che cosa ha fatto e che azione che ha fatto. A momenti porta via la testa anche a Benny, al povero Bonometti, stava per mettere la testa per colpire la palla, questo ha alzato il piede, perché vanno viste le azioni, non vanno solo criticate e contestate. E poi il grande tiro che l'ha messa in diagonale, mettendomi fuori, che in quel momento, anche vedendo io lui davanti, detta proprio fra di noi, io ci penso tanto, ci rigiro parecchie volte, mi aspettavo che mi tirasse addosso.
1: Infatti. Lui ha sempre detto di averlo sbagliato, quel tiro lì, ha sempre detto di averlo sbagliato.
0: Sicuramente può darsi che abbia ragione, che possa averlo anche sbagliato, non voglio dargli le colpe al 100%, però è stata l'azione precedente al tiro.
1: Certo.
0: Andiamo a vedere come ha fatto l'azione, con che grinta, che con rischio di portare via la testa a Bonometti.
1: In una partita che ormai non significava più nulla per nessuno. Voglio dire, sei d'accordo?
0: Sono più che d'accordo. La situazione bisogna capire, poi dopo è facile dare la colpa a un portiere, partite. Soldi e tutto. Io non ho venduto neanche la partita alla Jesina, non sono finita alla Sampdoria perché Mancini non mi ha venduto, perché nella Jesina di quell'anno, quando noi l'ultima di campionato è retrocessa la Jesina, noi eravamo già promossi, ho fatto la mia partita normale come era da portiere che dovevo essere.
1: Da professore.
0: La Jesina ha pareggiato, non ha vinto, non si è salvata, e Mancini non mi ha voluto, giocavano due Mancini in quello Iesi, parenti di Mancini non mi ha voluto la Sampdoria, e questo qualcuno nel Brescia lo sa, lo può sapere, che io sono stato trattato dalla Sampdoria quando a Brescia il signor Giorgio insieme a Lamberti presero il famoso Bordon per far dimenticare me
1: Aliboni,
0: ai tifosi,
1: certo.
0: io dovevo andare sia al Pescara che alla Sampdoria, non sono riuscito ad andare a nessuna delle due squadre e mi sono accontentato avendo il contratto, perché a quel tempo avevo il contratto ancora e decideva Brescia di mandarmi dove decideva loro. Ho preferito andare in C e loro mi sono andato volentieri
1: a Prato,
0: io...
1: giusto, sei andato a Prato Roberto, giusto? E poi sei andato tornato... poi l'anno dopo sei tornato in Serie A Cesena, però giusto? Da, da secondo portiere
0: senza procuratore.
1: Beh, insomma, delle storie incredibili che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Quel Brescia si doveva salvare. Anche concedimi di dire una cosa, d'accordissimo su quello che è successo in quelle ultime due partite, però probabilmente con qualche punto in più alla, nel girone di andata avremmo sicuramente portato a casa la salvezza, però nel girone di andata abbiamo pagato il fatto che sono arrivati quei giocatori. Abbiamo giocato contro il Napoli di Maradona con De Martino attaccante, che aveva segnato qualche gol in Serie B al Pescara.
0: E Branco terzino di sinistra,
1: esatto. E non avevamo Tullio Gritti, perché era, era squalificato per le scommesse.
0: Sì, erano squalificato per parecchi mesi. Che non mi vogliano male chi voleva bene ai brasiliani e a Branco, però Branco non era adatto al Brescia. Branco era un giocatore forte, ma non era adatto al Brescia, perché il Brescia doveva salvare, non doveva vincere il campionato.
1: Certo.
0: Io mi ricordo una partita a San Siro, andata a vedere, quando lui doveva fare un Bergomi, mi sembra che faceva la, i centravanti in quella partita che abbiamo perso 4-1. In poche parole, doveva fare lui il fluidificante, faceva il terzino, ma non era capace a marcare, non era in grado.
1: Brasiliano, bel gioco. Sì, però.
0: Bravo, bel gioco, tanto il tiro, ha fatto un gol a Sampdoria, ha fatto un gol a Sampdoria sul derby, è diventato un fenomeno per quello.
1: Roberto, allora siamo in chiusura, c'è un ultimo messaggio che ti leggo, ci salutano il telespettatore Fabio e ci scrive: secondo me al Brescia, Brescia manca di cattiveria sotto porta, partite come quella di ieri sono da vincere anche giocando male, anche perché il Cittadella non perde punti, anzi se non si cambia passo non si va da nessuna parte. Poi chiude il radioascoltatore: un saluto ad Aliboni, grande portiere e forza Brescia. Fabio ti saluta. Allora io siamo in chiusura, io ti della nostra trasmissione, io ti ringrazio tantissimo Roberto, ringraziamo Roberto Aliboni per chi si fosse sintonizzato su Radio Brescia 7 in questi istanti, che ci ha tenuto compagnia nella prima parte su Teletutto e nella seconda su Radio Brescia 7, parlando del Brescia di Corini, ma parlando anche di tantissimi aneddoti del Brescia degli anni 80, quel Brescia di Pasinato che appunto ci portò in due anni dalla Serie C alla Serie A, e questo noi ce lo auguriamo anche per il Brescia di Pasini. Ti strappo una promessa, ci risentiamo in collegamento, che riprendiamo questo discorso anche televisivamente parlando, magari un
0: quando vuoi. Volentieri. Quando vuoi, sono sempre a disposizione per il Brescia.
1: E allora guarda, grazie di cuore Roberto Aliboni.
0: Ancora interpellato, di avermi ancora fatto sentire un bresciano.
1: Ma ci mancherebbe. Ma tu sei bresciano, tu rimarrai sempre bresciano, come Astutillo Malgioglio e come i portieri che sono passati da questa parte, però tanti forti, però quelli nel cuore dei bresciani sono Malgioglio e Aliboni.
0: Io in famiglia c'ho un bresciano.
1: Il figlio, giusto?
0: Bravissima, mia figlia è nata a Brescia, anche quella è una grande cosa. Uno che fa nascere a Brescia vuol dire che Brescia ce l'ha nel cuore, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Roberto, grazie di cuore, siamo in chiusura, un abbraccio, buon lavoro e ci sentiamo presto per un nuovo collegamento. Grazie Roberto.
0: Grazie
1: di cuore. Ciao. Grazie. Grazie a Roberto Aliboni che oggi è stato ospite, grazie a tutti voi che avete chiamato, scritto, è stata una puntata incredibile, movimentata, dinamica, grazie a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli in regia. Linea diretta torna domani 13:06 su Radio Brescia 7 e su Teletutto. Buona giornata, a domani.

0: da Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario. Edizione locale.
13: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Nella notte appena trascorsa si è verificato un incidente lungo la provinciale 237 del Caffaro, nel tratto di via Secchi in pieno centro a Nozza di Vestone. Lo scontro avvenuto intorno alle 4:30 ha coinvolto due vetture, una Mercedes e un Alfa Romeo. A rimanere feriti sono stati due giovani uomini di 27 e 33 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze. Dopo aver valutato le condizioni dei due giovani e prestato loro le prime cure, i sanitari li hanno trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale di Gavardo. Pesanti le ripercussioni sul traffico nelle prime ore del mattino. All'alba i mezzi coinvolti occupavano ancora parte della carreggiata, con la conseguente formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia proprio nell'ora di punta per pendolari e lavoratori. Aveva già trafugato 30 litri di gasolio dai serbatoi dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50. Il 28enne di origini moldave, bloccato dai carabinieri del radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valle Camonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza, che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L'uomo aveva 4 taniche da 20 litri che sono state sequestrate. Regione Lombardia stanzia 400.000 euro per la conservazione del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, colpito dai gravi danni provocati dalla tempesta di luglio. Il contributo servirà a sostenere alcuni interventi sul complesso e sarà distribuito tra il 2026 e il 2027. L'annuncio è arrivato dall'assessora regionale alla cultura Francesca Caruso in occasione della festa d'autunno del Vittoriale. Le risorse saranno destinate in particolare al restauro dei giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella, oltre che all'adeguamento tecnologico della Priora, l'edificio principale del complesso, realizzato da Gabriele D'Annunzio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
14: Rodofile, arredare con stile.
2: Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Brio Radio Show. In diretta tutti i giorni su Radio Brescia 7.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Brescia 7 anche da parte mia. Brio al microfono, Brio Radio Show, pronto ad iniziare in questa prima parte di pomeriggio, pronti ad iniziare con il palinsesto pomeridiano della nostra radio ed accompagnarvi fino a tarda sera con notizie, curiosità, musica, intrattenimento e anche notiziari che insomma arrivano all'intervallo della mezza o allo scoccare dell'ora, dipende un pochettino del momento nel pomeriggio, ma insomma avremo modo di accompagnarvi anche oggi con tante curiosità che arrivano dal web, le vostre segnalazioni al 334 907 9007, messaggi d'auguri, insomma siamo a disposizione come accade ogni giorno. Tante cose da celebrare oggi, giornate internazionali, compleanni, abbiamo un augurio speciale da fare a due sposini, neosposini che insomma questo weekend, il weekend appena terminato, li ha visti protagonisti in un meraviglioso matrimonio e allora non ci resta che iniziare. Prima le coordinate, 334 907 9007 per interagire con me, diretta chiocciola radiobrescia7.it e ora è davvero tutto pronto, si parte!
0: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Come accade ogni lunedì, piccolo riepilogo su tutte le giornate internazionali che affronteremo da oggi per tutta la settimana. Oggi 3, giornata internazionale dell'aborto sicuro, giornata mondiale della rabbia e la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni. Tra poco affronteremo queste tematiche. Domani giornata mondiale del cuore e della consapevolezza delle perdite sugli sprechi alimentari. Interessantissima puntata da non perdere. Mercoledì 30 giornata mondiale del copywriter, giornata del podcast e anche della traduzione. Giovedì 1 è la giornata della musica, del caffè, dei vegetariani e delle persone anziane, mentre il 2 di ottobre sarà la giornata del sorriso e anche della non violenza e anche la giornata mondiale per gli animali negli allevamenti. Sempre venerdì affronteremo le tematiche del weekend, in realtà sabato nulla in programma, domenica 4 giornata mondiale dello spazio.
2: Spot.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Da 10 anni insieme a te

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Ogni giorno temi diversi grazie alle proposte, alle nostre giornate internazionali, le giornate che per l'appunto giornate internazionali che vengono citate ogni giorno all'interno della nostra trasmissione. Oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, una malattia terrificante ma anche molto antica, probabilmente la più antica di cui abbiamo notizia, e tra l'altro per secoli l'unica sulla cui origine animale fossimo proprio certi, insomma, fin dall'inizio. Si tratta di un'infezione in grado di colpire praticamente tutti i mammiferi, anche se, insomma, la principale causa di morti umane per rabbia è dovuta proprio all'animale dell'amico per l'uomo per antonomasia, cioè il cane. È una malattia che insomma non si trasmette mai da uomo a uomo e che di fatto continua, diciamo, a passare alla specie umana dagli animali. È una patologia, lo dice l'OMS, che si è scoperta una volta che i sintomi siano già cominciati, purtroppo è mortale al 99%, però prevedibile al 100% qualora trattata subito dopo il contagio o addirittura eliminata proprio dall'ecosistema tramite il vaccino. E proprio per questo conoscerla e sapere cosa fare qualora ci si trovasse a rischio di contrarla può fare veramente la differenza. Può essere, come vi dicevo, trasmessa soltanto dagli animali all'uomo. Nel mondo si stimano ogni anno 60.000 decessi dovuti proprio alla trasmissione del virus attraverso il morso di carnivori infetti. Prevalentemente dobbiamo stare attenti per l'appunto a cani randagi in alcune zone più a rischio rispetto ad altre. Ci sono tantissime campagne, la sorveglianza veterinaria del territorio è fondamentale, chiaramente ci sono tantissime iniziative legate a tutto questo che vi sto per raccontare. Noi ci fermiamo qua perché insomma servirebbero davvero molte ore per discutere su una tematica tanto complessa. Giornata mondiale della rabbia celebrata anche live su Radio Brescia 7. Radio Show.

0: Radio Show.
1: Tre sono le giornate internazionali in programma per oggi, tra cui la giornata internazionale per l'aborto sicuro. Nasce nel 1990 in America Latina e Caraibi come giornata proprio di mobilitazione per la depenalizzazione dell'aborto. Nel 2011 esplosa questa giornata internazionale in tutto il mondo, e l'obiettivo è quello di azzerare i rischi legati agli aborti clandestini, insomma, e ribadire che l'accesso a tutte le possibilità per un aborto sicuro è un diritto fondamentale che assolutamente deve essere certificato ovunque. La situazione in Italia è particolare: l'interruzione volontaria di gravidanza è regolamentata e garantita tramite una legge che è la 194 del 1978, e ci sono anche tante associazioni e movimenti femministi che si fanno sentire durante l'anno, in particolare oggi, che denunciano regolarmente le difficoltà applicative della legge, legate soprattutto all'alta percentuale di medici obiettori di coscienza, disparità territoriali tra diverse regioni. Insomma, bisognerebbe aprire davvero tante pagine in funzione di queste tematiche. Oggi è un'occasione che vede protagoniste tantissime donne, ma anche convegni, presidi, manifestazioni di tutti per la difesa e la piena attuazione del diritto all'aborto libero, sicuro e gratuito. Chiaramente, se volete approfondire, ci sono tantissime informazioni anche sulle normative vigenti, modalità di accesso in Italia per quanto riguarda gli aborti, insomma un tema complesso, ma che ci tenevamo a citare anche nella nostra trasmissione.
0: Radio Show.

0: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
5: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio.

Stiamo per concludere la parentesi dedicata alle giornate internazionali. Abbiamo parlato di tre giornate oggi in programma per il 28 di settembre: la giornata mondiale contro la rabbia, una giornata attualissima. Non pensiate che siano temi lontani dalla nostra vita, perché abbiamo insomma certificato il fatto che si deve ancora parlare di rabbia. Abbiamo parlato della giornata internazionale per l'aborto sicuro ed ora insomma citiamo la giornata internazionale ultima per l'accesso universale alle informazioni, che viene insomma celebrata e proposta dall'UNESCO dal 2015 e proclamata ufficialmente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019. Vuole riconoscere il diritto fondamentale di ogni persona a cercare, a ricevere e a diffondere informazioni. Un accesso libero, trasparente, essenziale diciamo per costruire istituzioni forti, favorire la democrazia, permettere ai cittadini di compiere scelte consapevoli. Questa ricorrenza evidenzia anche il valore dello spazio online, chiaramente fondamentale per la gestione delle informazioni, e la necessità anche di fonti verificate, l'importanza di contrastare la disinformazione. Insomma, ci sono tantissime dinamiche legate a questo tema, però noi abbiamo già sforato perché la prima mezz'ora è dedicata alle giornate internazionali. Tra poco le notizie più cliccate sul web, ma intanto abbiamo così celebrato la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni. Radio Show.

con un giorno di ritardo, ma d'altronde ieri non eravamo in diretta. Tanti auguri a Jovanotti, traguardo importante per Lorenzo Cherubini, uno dei cantautori più ispirati e prolifici del panorama musicale nazionale, che ieri ha compiuto 60 anni e ha saputo, insomma, nel tempo evolversi, crescere, maturare nel corso della sua, diciamolo, pluritrentennale carriera, protagonista di questa vera e propria cavalcata di successo. Lui è nato il 27 settembre del 66, gran parte della sua infanzia ad Arezzo, dove ha iniziato, diciamo, a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come DJ in questa radio locale, e poi, insomma, lo sottolinea sempre, grazie a Cecchetto è diventato un volto molto popolare, prima di DJ Television e poi speaker proprio di punta di radio DJ. E poi, insomma, è partito con un debutto, vi ricordate, è qui la festa, è anche Give Me Five, esordio i Jovanotti, anche Jovanotti for President, insomma ce ne sono state tante di partenze importanti, ma soprattutto il salto è stato il Festival di Sanremo nel 1989, in gara tra l'altro con Vasco. Lui si è piazzato quinto e insomma ha veramente così conquistato il cuore di tutti. Ha collaborato con chiunque: Musti, Planet Funk, Benny Benassi, Gianna Nannini, Pino Daniele, Cremonini, non lo so, Michel Bosè, Inigo Amaro, Bennato, Ligabue, Piero Pelù, ha scritto per la Pausini, per Eros Ramazzotti, per Zucchero, per Giorgia, per Max Pezzali, per Fiorella Mannoia. Insomma, servirebbero ore e ore e ore per insomma celebrare al meglio questo 60° compleanno. Noi chiaramente dedichiamo un piccolo spazio ad un artista che ci piace tanto, e quindi un caloroso abbraccio, con la speranza di averlo magari protagonista anche nei nostri studi con qualche intervista o qualche passaggio, ma ci riusciremo. Auguri a Jovanotti. Radio Show.

0: io.
1: Parliamo di sport, sport che va di moda, anche perché praticare lo sport è moda e il mondo del lusso intende diventare protagonista dello sport, quello proprio praticato. Parliamo di Aerox, anche perché ieri c'è stata una meravigliosa gara a Roma con tanti amici bresciani che hanno partecipato, che saluto e che ogni tanto ci scrivono anche al 334-907-9007, ho visto numeri da capogiro, quindi ragazzi complimenti veramente a tutti. Fatto sta che insomma questo famoso sport che lega, come dire, diciamo che lega due stili di fitness in maniera, vi spiego tra pochissimo che cos'è Aerox. Fatto sta che le notizie che testimoniano l'intreccio tra questi mondi, tra sport e moda, è la notizia che arriva fresca fresca di questa acquisizione del gruppo Louis Vuitton, proprio del marchio Aerox, che insomma un'operazione importante, una società tra i 600 e i 700 milioni di euro per quanto riguarda questa valutazione. E la seconda notizia riguarda il mondo di Ironman, un altro sport particolare molto molto molto molto complesso da praticare, soprattutto per quanto riguarda le gare, perché ci sono tante ore da passare sulla bici, sulla corsa e anche a nuoto. Un altro brand, cioè Salomon, ha deciso di diventare global partner per quanto riguarda Ironman, con un accordo fino al 2031 che comprende lo sviluppo di tanti prodotti, il ruolo di title partner che insomma gara simbolo del triathlon mondiale. Quindi insomma tutto questo porta ancora di più la voglia di partecipare a questa tipologia di sport che, come vi dicevo, mescolano il functional training e il fitness, la corsa, tutto in una situazione veramente coinvolgente che insomma è tutta da vivere, perché fidatevi, anche il sottoscritto, che insomma non è mai stato un grandissimo sportivo, è stato conquistato. Quindi tutti vi voglio partecipi a queste due nuove discipline fresche, diciamo non nuovissime, perché tanti anni che ormai sono alla portata di tutti. Tante palestre bresciane si sono organizzate anche per l'appunto prepararsi a queste competizioni, ma si parla sempre di più di Aerox e di Ironman. Quindi se avete voglia di provare a capirci qualcosa, digitate questi due nomi su Google e troverete davvero un sacco di informazioni interessanti.
0: Radio show, radio show, radio show, radio show, radio show.

0: oggi avevo un sacco di informazioni per voi, per questi sport, Iron Man, Irox e tutto quel mondo lì, ma devo riuscire a fare gli auguri a due sposi che sono all'ascolto in questo momento, che hanno celebrato il loro matrimonio proprio sabato a Brescia. Insomma, avevo promesso un passaggio all'interno della nostra radio per fare gli auguri ad Alessio e a Laura, la mia amica Lalla, che è dolcissima e ha, insomma, celebrato il suo matrimonio con le lacrime agli occhi dall'inizio alla fine, perché era veramente commossa e felicissima, insomma, di questa festa insieme a tanti amici. Quindi che l'amore, insomma, che vi unisce e che vi ha unito sabato vi accompagni davvero per tutta la vita, ragazzi. Tantissimi auguri da parte mia. La prossima traccia è ovviamente dedicata a voi.
1: Radio Show.

0: l'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: E insomma ragazzi, tra una canzone e l'altra siamo arrivati alla fine di questa bella puntata. Grazie di cuore per essere stati con me fino ad ora. Arriva l'informazione delle 15 e poi insomma i colleghi fino a tarda sera. Un abbraccio da Brio, ci sentiamo domani con Brio Radio Show.
2: Brio Radio Show. Spot.
3: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 Time.
12: Time o'clock.
11: A Radio Brescia 7 sono le 15.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
11: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
16: Giornale orario, edizione locale.
17: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Brutto incidente ieri lungo la provinciale 237 del Caffaro ad Anfo, dove due motociclette si sono scontrate frontalmente. Immediata la mobilitazione dei soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza dei volontari di Anfo e l'auto infermierizzata della Valle Sabbia. La centrale operativa di Areu ha disposto anche l'intervento di due elisoccorsi. Due le persone coinvolte nello scontro, dopo essere state valutate e stabilizzate dei sanitari, entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo la provinciale, dove si sono formate code e rallentamenti. Aveva già trafugato 30 litri di gasolio dai serbatoi dei mezzi parcheggiati nel piazzale di una ditta e aveva taniche per prenderne almeno altri 50. Il 28enne di origini moldave bloccato dai carabinieri del radiomobile di Brescia la scorsa notte in una ditta di via Valcamonica in città. La segnalazione è arrivata dal personale di vigilanza che ha notato dalle telecamere movimenti sospetti nel piazzale. L'uomo aveva 4 taniche da 20 litri che sono state sequestrate. Il ponte Bailey è arrivato sull'altra sponda e l'intervento dei ingegneri si è concluso con successo ieri. Nel tardo pomeriggio, dopo 3 giorni di lavoro a ritmo serrato, la struttura provvisoria destinata a ripristinare il collegamento diretto tra Rino e Sonico è stata posata e scavalco a scavalco del torrente Rabbia. Ora il cantiere passa alla fase successiva, il collaudo strutturale, poi la realizzazione delle rampe di raccordo, impianti, segnaletica, sistemi di regolazione del traffico, verifiche tecniche e collaudo prima dell'apertura al traffico prevista per metà ottobre. E dopo i 3 maggiorenni arrestati il 17 settembre, la polizia ha individuato anche il minorenne sospettato di aver partecipato con loro alle aggressioni dello scorso 5 gennaio al centro commerciale Futura di Brescia. Il ragazzo, un 15enne bresciano, è stato collocato in una comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni. È indagato per tentata rapina, rapina aggravata e lesioni personali gravi. Grande successo ieri per la 12ª edizione bresciana della Race for the Cure. Al nastro di partenza si sono incamminate per le vie del centro storico oltre 11.000 persone. È il record della manifestazione organizzata da Comen Italia, associazione impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno. Il Villaggio della Salute, allestito a Campomarte, è stato il cuore dell'iniziativa per 3 giorni, ma la festa finale è arrivata con la Race. Folti gruppi da tantissimi paesi della provincia, ma anche in rappresentanza di aziende, associazioni e realtà corporative del territorio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
11: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
18: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Parlar d'amore e Saif nel Free Pass. Iniziamo così questa settimana. Per me è una settimana importante perché da oggi torna anche Teletutto Racconta in un nuovo format con Daniela Finita e il sottoscritto, quindi tanta carne al fuoco. Ben ritrovati comunque nel Free Pass. Ragazzi, ma che giornata spettacolare è oggi. Allora, io devo dire che sono stato a Venezia in questo weekend e tutte le volte dico ma quanto è bella, però ho anche delle osservazioni del tipo ma quanto sono poco simpatici i veneziani in tante circostanze. Io capisco che la gente è infastidita dal turismo di massa, però è anche vero che poi quando c'è stato il Covid e Venezia era vuota, si lamentavano, dicevano no, qua bisogna fare qualcosa, le nostre attività stiamo andando a fondo, ragazzi riapriamo tutto, si lamentavano, no? Quindi poi sono state riaperte per qualche mese, hanno retto, hanno detto ah, buongiorno, si accomodi, e poi invece sono tornati gli stessi. Quindi io dico, se si lavora nel turismo e capisco che è dura, così come in tantissimi altri lavori, quando si lavora con anziani, bisogna comunque mantenere sempre un certo atteggiamento, un certo profilo e anche l'educazione, perché se no a quel punto davvero trova un'altra soluzione, trova un altro lavoro. Uno dice vabbè, certo al giorno d'oggi è facile, no, non è vero, cioè è facile parlare così ed è difficile trovare un lavoro, però c'è sempre un'alternativa, ragazzi, che lo si voglia o no, noi siamo fortunati perché abbiamo sempre un'alternativa. Piccola nota così, un po' scomoda, però ripeto, cioè mi dà così fastidio, ma non tanto, veramente vi giuro, non quando trattano me male, perché io sono forte, sono come posso dire, conosco bene la mia realtà e anche quella che vivo quando vado a visitare una città come Venezia. Ma un turista che arriva da lontano e ha quegli occhi a cuore, dice ah che bello, che bella l'Italia, che bella l'allegria, che bello il sole, e poi si trova uno che gli risponde malomodo, e poi si trova uno che aumenta il caffè quando nel listino c'è scritto 5 euro e lo propone a 12, e poi si trova uno che manco risponde quando gli fa una domanda, allora mi spiace, perché dico, questo torna a casa e dice guarda, io avevo un'idea dell'Italia ed era tutt'altro. Quindi noi, ognuno di noi può essere ambasciatore dell'Italia ovunque si vada nel mondo, e quando il mondo viene da noi, anche a Brescia, quanto è semplice. Poi ecco, i bresciani invece sono fantastici, perché forse perché non hanno quello stress legato appunto al turismo di massa, perlomeno in città, magari a Sirmione sì, però quanto sono belli i bresciani che si danno da fare per far capire le cose ad uno straniero, anche se magari non so, non parla la stessa lingua e fa fatica. Ecco, questa cosa è veramente molto bella. Detto questo, cosa ne pensate voi? 334 907 9007, vi è mai capitato di vivere situazioni di questo genere, essere infastiditi dall'atteggiamento di un commerciante, di un ristoratore nei confronti di un turista? A me un sacco di volte.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Non avete fatto un errore a scegliere Radio Brescia 7, la radio che dà voce al vostro mondo. Lo dico spesso, qui si sta bene, ragazzi. Quindi interagite, raccontatevi al 334-907-9007. Ma si sta bene anche perché vi omaggiamo con biglietti, vi portiamo, non so, ad eventi, concerti e tanto altro. Detto questo, oggi è il 28 settembre e il 28 settembre di parecchi anni fa, era il 1924, nasceva Fontana Liri, un attore che io apprezzo in modo particolare, sicuramente apprezzate anche voi, perché ci ha regalato film meravigliosi, momenti leggeri ma anche molto intensi. Sto parlando di Marcello Mastroianni, nato il 28 settembre del 24, dicevo, e Fontana Liri è in provincia di Frosinone, può essere, comunque in Ciociaria, credo, nel Lazio sicuro. È uno dei pochissimi attori italiani, tra l'altro, diventati davvero icone mondiali. La dolce vita, 8 e mezzo, divorzio all'italiana, una giornata particolare, 3 candidature all'Oscar come migliore attore, è una caratteristica abbastanza rara per essere un vero divo. Insomma, Mastroianni continuò a considerarsi un antidivo, ma in realtà più lo si considerava e più diventava un divo a tutti gli effetti. Un'altra diva festeggia, ma ecco, io non so se esiste ancora adesso, poveretta, o la faccio morire o la faccio rivivere. Brigitte Bardot compiva 92 anni, nata a Parigi il 28 settembre del 1934. Bibi, chiaramente adesso ci informeremo per capire se è ancora in vita o meno, ma in tempo reale, secondo me, anche voi stessi potete dirmi, sto cercando una cosa, eccola qua, vediamo se riusciamo. E perché ricordavo c'era un pezzo di Brigitte Bardot, giusto? Sì, eccolo qua, lo ascoltiamo.

0: Brigitte Bardot, eccola, questa era la canzone di Michelino. Comunque si è parlato di lei tanto, anche nota animalista, ambientalista, ha lottato per la verità e ha lottato anche per la difesa di animali. No, non c'è più Brigitte Bardot, mi sono informato, è morta il 28 dicembre del 2025, quindi l'anno scorso, non troppi mesi fa, a 91 anni, e la notizia fu annunciata proprio dalla Fondazione Brigitte Bardot. E c'è una canzone in dialetto che scherzava sulla nascita e sulla nascita di Brigitte Bardot. Si diceva che era nata a Passirano, però questo è un altro discorso e non ve la saprei cantare. Detto questo, c'è l'informazione, rimanete con noi, con Andrea Lombardi, fino alle 17.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Canope. Allora, sono le 15:36 minuti, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Ebbene sì, Roby, oggi riprendetele tutto racconta. Grazie per essere un fedele ascoltatore e telespettatore. Detto questo, ricordo che stiamo assegnando biglietti. L'evento in questione è quello con Gianluca Gotto, questione di karma, al Teatro Clerici il 24 ottobre. Ma voglio ricordare un altro compleanno importante di questa giornata, 28 settembre. Lui mi è piaciuto fin dall'inizio, lo intervistai quando probabilmente non lo conoscevano in tanti. Poi ha scritto canzoni anche per gli altri, ha interpretato canzoni scritte da lui veramente molto belle, ma forse la più rappresentativa, quella che è rimasta nel cuore di tutti noi, è La Verità. Nasceva il 28 settembre del 1977, oggi ha 49 anni, Brunori Sassi, il vero nome è Dario Brunori, e lo ascoltiamo appunto con La Verità, una canzone che secondo me c'entra il bersaglio dei quarantenni, quando hai quell'età in cui vorresti ancora spaccare il mondo, però allo stesso tempo ti rendi conto che forse quello che hai fatto non è stato abbastanza, o non è quello che avresti voluto fare, o comunque sia avresti potuto far di più. La Verità.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

quanto ci piace questa canzone? Ci sentiamo, ok. Quanto ci piace questa canzone? Dance, Dance, Dance, il singolo di Barry Catrim, è il produttore d'arte, scusate, è il nome d'arte del produttore scozzese Joshua Manny, si pronuncia così? Comunque in circolazione da qualche settimana, è molto interessante questo suono, perché si ispira apertamente al French Touch, quindi questa house francese elegante che è stato un po' il groove degli anni 90 e 2000 nei club francesi, con questo giocoso anche sottofondo di voci francesi. Ci piace assai. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo, diamo voce anche a Rice Blow.

0: Sono le 15.53 e tra poco anche le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 con Federica Signorelli, ma ora leggiamo una notizia che viene riportata nei social, nella pagina Instagram del Giornale di Brescia. L'ospedale civile e gli ospedali civili di Brescia hanno ricevuto il titolo di Cancer Center with Research Excellence e dall'OECI, quindi il riconoscimento valorizza lo sviluppo integrato di assistenza, ricerca e formazione. Una bellissima notizia che ancora una volta ridà una forte valenza all'ospedale bresciano, agli ospedali bresciani, perché sappiamo che sono più realtà e grazie al cielo veramente siamo messi bene sotto questo aspetto. Torniamo alla musica, ma ancor prima un piccolo break.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Contraffazione denunciata una bresciana, un'operazione della Guardia di Finanza di Cremona coordinata dalla Procura di Brescia ha portato alla luce una presunta filiera di borse e accessori contraffatti, sequestrati oltre 7.000 metri quadrati di tessuti dai quali secondo gli investigatori si sarebbero potuti realizzare più di 10.000 articoli. La donna avrebbe venduto online 1.000 prodotti con un giro d'affari superiore a 138.000 euro, oscurato anche il profilo Instagram utilizzato per le vendite. Rapina a un quindicenne, arrestati due minorenni. I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di aver aggredito la scorsa estate un quindicenne e di avergli rubato dei soldi. Il più giovane è finito al Beccaria, l'altro in comunità. Caro carburanti, il price cap non basta, il tetto ai prezzi di benzina e gasolio viene accolto positivamente dal sistema dei trasporti bresciani, ma è considerato una soluzione temporanea. Gli autotrasportatori chiedono misure strutturali, mentre i benzinai lamentano di non essere stati coinvolti. Per i tassisti bresciani, nonostante il price cap, i rincari valgono 260 o 280 euro in più al mese, oltre 3.000 euro all'anno. Ex gasometro, al via la bonifica. In consiglio comunale l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi ha annunciato che dopo le caratterizzazioni già effettuate partirà la bonifica dell'area intorno all'ex gasometro di Brescia 2. Il tema è emerso durante un confronto sulla candidatura di Brescia a capitale verde europea. La giunta valuterà una nuova candidatura dopo aver ricevuto le motivazioni della Commissione europea attese ad ottobre. Brescia revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Dopo un lungo dibattito in consiglio comunale, la mozione presentata dal consigliere del PD Andrea Curcio è stata approvata con 17 voti favorevoli, 9 astensioni del centrodestra e nessun voto contrario. La cittadinanza era stata conferita a Mussolini il 24 maggio del 1924, dopo quasi 102 anni. Il riconoscimento è stato quindi revocato. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lei è Laura Pausini e a me piace assai. Io lo so che tanti la screditano un po', dicono vabbè, ma questa non è musica. Ma lei ha una grandissima voce, ha una grande personalità, è positiva, piace all'estero, e quindi perché non darle il giusto merito? Cioè, è una grandissima artista, si è fatta un po' le spalle, nel senso che è partita a cantare non a 48 anni, quando ne aveva probabilmente 10, già con suo padre nel piano bar. Quindi è una donna che è cresciuta, ma è cresciuta nel modo giusto. Non si è trovata la popolarità tutto ad un colpo grazie ad un talent. Se l'è costruita giorno dopo giorno, quindi la merita tutta. Free Pass con Andrea Lombardi ancora per quest'ora.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Let's go.

0: spot.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Li avete riconosciuti, vero? Gli U2 nel Free Pass alle 16:23 minuti. Un po' di saluti al 334-907-9007. Miriam, Vale, poi ancora Alex. Un saluto a Gianluca, un saluto ad Alessandra, Ennio e Walter. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Quando ti rivedrò, un brano molto particolare perché è diventato quasi un saluto postumo tra Gino Paoli e Ornella Vanoni. Paoli lo aveva pensato proprio come duetto con Ornella, lei però è scomparsa nel novembre del 2025 prima di poterlo registrare. Gino quindi decise di non sostituire la sua voce con quella di un'altra cantante e lasciò quel vuoto e lo affidò alla tromba di Paolo Fresu, grande amico di entrambi. Il brano è uscito esattamente il 23 settembre, nella notte tra i loro compleanni, perché se ricordate Ornella Vanoni era nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23 settembre. Canzone da brivido che presentiamo nel Free Pass. Quando ti rivedrò, Gino Paoli.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. E intanto gli auto trasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte del governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione dei 2 consulenti, che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex,

0: Maledetto me, Fulminacci, che bello questo pezzo. Allora, in questa giornata meravigliosa vi devo dare una bellissima notizia. È una notizia che coinvolge la musica, gli artisti e l'arte. Lo dicevo ieri sono stato alla Biennale, no? Ci sono messaggi molto importanti legati all'arte e mi rendo conto di quanto l'arte e la poesia possano fare la differenza in quest'epoca, dove tutto deve essere perfetto, dove tutto nasce, o comunque quasi tutto nasce da un'intelligenza artificiale. C'è qualcosa che può nascere anche da un errore, da una emozione, da uno sbaglio. E a proposito di sbagli, allo sbagliato cos'è? Ma ve lo racconto subito, sai? È ancora un work in progress per adesso, ma la certezza è che Marco Mengoni sta tornando e dopo un tour da stadi e palazzetti sold out lascia per un po' i panni dell'artista da record per vestire invece quelli di un direttore creativo, il direttore creativo di un nuovo spazio milanese che prenderà proprio questo nome, Allo Sbagliato. L'obiettivo è chiaro fin da subito: vivere un'esperienza diversa, lontana dall'idea di un concerto, un luogo dove potersi rilassare, divertire, cioè sia chi partecipa come pubblico ma anche per gli artisti stessi, che non devono pensare a dare una performance per forza di cose impeccabile e perfetta. Possono sbagliarsi, possono rilassarsi, possono fermarsi, possono cambiare il testo della canzone a seconda un po' anche del loro mood. E una sorta da musica stand-up comedy. Comunque c'è un'unica regola e su questo Marco Mengoni è chiaro e non fa eccezioni. Anzi, sembra essere proprio l'idea attorno alla quale nasce proprio questo locale. Sarà un offline club. Cosa vuol dire? Che non ci potranno essere e non potranno entrarci telefonini, niente social, niente Instagram. I telefonini verranno messi accuratamente in una bustina e non potranno essere utilizzati durante la serata, ha spiegato proprio oggi Marco Mengoni presentando alla stampa il suo nuovo progetto di cui si è detto molto molto felice. Noi riascoltiamo Marco Mengoni con Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: una canzone bellissima, cioè quanto stile ha Englishman in New York di Sting, è comparsa nell'album Nothing Like the Sun del 1987 ed è stata pubblicata come singolo l'anno dopo nel 1988. Il protagonista non è generico, Sting la scrisse pensando a Quentin Crisp, scrittore e personaggio inglese molto anticonformista, cioè veramente uno spirito libero, che si trasferì da Londra a New York. Sting lo descrisse come una delle persone più coraggiose in assoluto che lui avesse mai conosciuto, perché aveva vissuto apertamente la sua libertà, il suo orientamento sessuale, tutta la libertà anche nel pensiero artistico, in un'epoca in cui questo poteva comportare conseguenze molto molto pesanti. Quindi il cuore della canzone è quindi l'essere se stessi anche quando ci si sente fuori posto, cioè l'inglese a New York è quello straniero, l'eccentrico, quello che non si adatta completamente all'ambiente che lo circonda, ma non per questo rinuncia alla propria identità.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: E poi ragazzi, quel sassofono un po' jazz, un po' reggae, un po' pop, con questo soprano così riconoscibile, beh, fantastica. Ma adesso Magnetic.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: A mano, che bella questa canzone. Sono le 16:40. Scusate, no, 16:57 minuti. Io mi fermo qui. Tra poco, dopo le notizie locali, in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. Canzone del 1981. Non tutti forse ricordano o sanno che questo pezzo in realtà è stato scritto da Riccardo Cocciante. Poi nell'81, durante un progetto live Q Concert, in tournée proprio con Riccardo Cocciante, Rino Gaetano cantò questo pezzo e Conciante interpretò invece Aida. Beh, quella registrazione dal vivo è poi diventata col tempo una delle versioni più celebri del loro brano. Detto questo, ci ritroviamo domani alle 15. Questa sera ritorna e parte la nuova stagione di Teletutto Racconta con il sottoscritto Daniela Finita, quindi si torna al lavoro. Buona continuazione, a domani.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time.
11: Time o'clock.
10: A Radio Brescia 7 sono le 17.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Giornale orario, edizione locale.
16: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Garlasco chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Depositati nuovi accertamenti, tra cui consulenze sull'impronta della scarpa e sul DNA. Ora si va verso la possibile richiesta di processo per Sempio, accusato di omicidio aggravato. Contraffazione denunciata a una bresciana. Un'operazione della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla procura di Brescia, ha portato alla luce una presunta filiera di borse e accessori contraffatti. La donna avrebbe venduto online oltre 1.000 prodotti con un giro d'affari superiore ai 138.000 euro, oscurato anche il profilo Instagram utilizzato per le vendite. Rapina a un quindicenne, arrestati due minorenni. I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di aver aggredito la scorsa estate un quindicenne e di averlo derubato. Il più giovane è finito al Beccaria e l'altro in comunità. Caro carburanti, il price cap non basta. al tetto ai prezzi di benzina e gasolio viene accolto positivamente dal sistema dei trasporti bresciano, ma è considerato una soluzione temporanea. Gli autotrasportatori chiedono misure strutturali, mentre i benzinai si lamentano di non essere stati coinvolti. Ex gasometro al via la bonifica. In consiglio comunale l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi ha annunciato che dopo la caratterizzazione già effettuata partirà la bonifica dell'area intorno all'ex gasometro di Bescia 2. La giunta valuterà una nuova candidatura dopo aver ricevuto le motivazioni della Commissione europea attese per ottobre. E Brescia revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Dopo un lungo dibattito in consiglio comunale è stata approvata. La cittadinanza era stata conferita nel 24, dopo quasi 102 anni di riconoscimento è stato quindi revocato. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo, con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto. Cosa so?

0: Tutti per le gioie, ciao Fulvio Marini, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Oh, bene, un bel weekend di caldo, si sta bene, niente male, insomma direi che è proprio una bella giornata da chiudere in allegria con gli armadilli, non trovi?
1: Trovo.
0: Allora, senti un po'. Allora, ci sono due date importanti da ricordare oggi prima di iniziare la trasmissione. Come sempre vado un po' a spulciare in ciò che va più, va meno, insomma. Beh, oggi 28 settembre 1928 il signor Alexander Fleming scopre per caso nel suo laboratorio a Londra la penicillina che salverà milioni e milioni di vite umane.
1: Addirittura
0: cambierà la medicina moderna, perché grazie alla penicillina è cambiata completamente la medicina, diciamolo chiaramente. Sono proprio quasi e poi l'altra cosa, ci tengo a dirla, 28 settembre 1947 Gorizia torna italiana. Dopo quattro anni di isolamento, Gorizia viene restituita all'Italia con il decreto numero 1430 che attua il trattato di pace. Ciao Gorizia, una città che spesso dimentichiamo, e non succede mai niente a Gorizia, omicidi, furti, rapine, mai niente a Gorizia, non succede mai niente, è strano, non ho mai notizie di Gorizia, non so dirti il perché, francamente, sai, sono anche curioso. E poi una data da ricordare, perché nel 1978 muore dopo soli 33 giorni di pontificato Papa Giovanni Paolo I.
1: Verissimo.
0: Te lo ricordi, no?
1: Come no, certo, ricordo bene.
0: Quante cose sono accadute il 28 settembre? Ce n'è da raccontare
1: Hai voglia.
0: Andiamo con un po' di musica, che poi ho un paio di cose da dirti. Mi raccomando.
1: Importanti?
0: Molto importanti. Molto.
1: Allora, senti. Che pezzo metto?
0: Sono curioso.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: c'era una grande possibilità che si chiamava autostop. Te lo ricordi questo movimento di un pollicione che ti salvava nei momenti più difficili, no?
1: La
0: macchina, il motore, trovavi sempre che ti dava un passaggio e ti riportava quantomeno o a casa o da un meccanico o da un amico che ti avrebbe aiutato.
1: Purtroppo
0: non si vede più. Vedi che non c'è più nessuno che fa autostop. Hai notato questa cosa?
1: No, è vero.
0: E io sono andato a vedere perché. Ho detto, ma mi sono incuriosito. Ho detto, ma è possibile che nessuno più faccia autostop? Perché è morto l'autostop? Perché il pollicione serve solo a dire ok, non ho bisogno di un passaggio? È interessante la cosa, no? Trovi?
1: Sì. Molto, molto interessante.
0: Allora i motivi sono svariati, sai? Più di quanti noi stessi immaginassimo prima. Cioè, uno è che non ci fidiamo più. Nel senso che negli anni 80, 70, 80 più o meno, fare autostop era una cosa normalissima. Vedevi un sacco di ragazzi e ragazze che facevano autostop.
1: Poi
0: sono arrivati varie cose, film, racconti horror, televisioni che dicevano attenzione, attenzione. Oggi la percezione del rischio di prendere su uno sconosciuto o salire da uno sconosciuto è diventata altissima, anche se poi statisticamente la realtà dice che non è che sia cambiato più di tanto, ma hai più timore, ti fidi meno. Ok? La seconda cosa è che spesso non serve più, perché innanzitutto tutti hanno un'auto. Una volta non tutti avevano un'auto. Qualcuno allora ai tempi invece no, magari i giovani non avevano. Certo. Nel 1970 in Italia c'era un'auto ogni 7 persone. Oggi un'auto ogni persona e mezzo. Quindi tutti sono automuniti, bene?
1: Anche di più.
0: Ci sono anche tante alternative che non c'erano allora, ad esempio Flixbus, BlaBlaCar, treni regionali che sono aumentati nel loro servizio, insomma, quindi sono cambiate le possibilità, ok?
1: Sì, sì.
0: Poi è diventato tra l'altro scomodo e vietato, perché in autostrada è vietato dalla legge salire e far salire e salire in macchina, non si fa autostop, è pericoloso,
1: ma anche perché scusate, fai l'autostop in autostrada. Cioè, come fai a trovarti in autostrada a fare autostop?
0: Bravo, impossibile. Però c'erano quelli che ti ricordi che si mettevano prima dei caselli con scritto la destinazione, magari qualcuno li raccoglieva.
1: Sì, certo, questo è vero.
0: Nelle statali le macchine vanno mediamente 90 all'ora e nessuno si ferma ed è pericoloso. L'assicurazione, attenzione, se succede qualcosa con uno sconosciuto a bordo, sono problemi gravi, quindi non ci si fida più. E poi il quarto punto di percezione è che siamo un po' cambiati anche noi, nel senso che prima autostop era anche socialità, avventura, si viaggiava con degli sconosciuti, ci si scambiava. Oggi invece cuffie, telefonini, non si parla più nemmeno con chi è sul sedile accanto, quindi fermarsi, abbassare il finestrino, contrattare destinazioni richiede uno sforzo sociale che non vogliamo quasi più fare. Ma chi me lo fa di tirare su uno sconosciuto e magari parlare per mezz'ora con uno che magari manco mi è simpatico? C'è anche questo fatto,
1: c'è anche questo fatto, però è vero, ma secondo me la gente ne fa più ormai un discorso, è un problema di sicurezza.
0: Bravo, di sicurezza.
1: Perché
0: anche,
1: secondo me il problema maggiore è quello. Poi, insomma, il fatto di parlare, ci parlavi anche una volta, no?
0: Vero.
1: Oppure quando ci è capitato anche noi di fare l'autostop anni e anni fa, insomma,
0: salivi,
1: parlavi, insomma, non
0: allora,
1: è che
0: io
1: quello
0: ricordo,
1: non è un problema, vero, secondo me.
0: Io ricordo di una notte nella quale io rimasi a piedi sulla tangenziale Brescia Ponte di Legno, all'altezza credo di Rodengo Saiano, insomma, rimasi a piedi e tornavo da uno spettacolo, quindi era l'una o le due di notte. E fui costretto a lasciare l'auto perché praticamente perdevo acqua dal radiatore e ho detto disperatamente, vabbè, metto fuori una mano. E si è fermato un signore che allora lavorava al giornale di Brescia, io non ricordo il nome di questo signore, che mi diede un passato perché aveva un passaggio, perché aveva terminato di lavorare e stava rientrando a casa, credo in Valle Camonica. Non so chi fosse questo giornalista, però ebbi la fortuna di incontrare di notte un giornalista del GDB che ebbe l'animo nobile di riuscire a darmi un passaggio. Però ti dico un'altra cosa,
1: dimmi,
0: che è sopravvissuto ancora in qualche punto, da qualche parte nel mondo, ad esempio in Islanda, nel sud Europa, in Sud America i passaggi sono ancora abbastanza normali, invece ma questo è questo, ma tu sfondi una porta aperta.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
3: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
2: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
4: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
2: Saranno in 40.000 la Team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Siamo al basket, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
5: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
1: Ed è tutto dallo sport.
6: Spot.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
7: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
10: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
11: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ancora qui, noi siamo sempre qui, ma c'è una bella notizia. E
1: allora aspetta un attimo.
0: Prima
1: allora
0: c'è
1: allora,
0: qualcuno.
1: No, ma ci scrivono, vai, ci salutano. Piace. Allora salutiamo tutte le persone che ci stanno scrivendo al 334-907-9007, ma c'è un messaggio molto particolare.
0: Ok.
1: Ciao carissimi. A proposito di 28 settembre.
0: Oh.
1: Il 28 settembre.
0: Sì.
1: 1972.
0: Due.
1: La temperatura a Ghedi scese fino a più 3,8 gradi centigradi. Altri tempi. Sai chi è?
0: No.
1: Riccardo.
0: Il nostro
1: del
0: Ricky Barone.
1: Sì,
0: ciao Ricky,
1: lui.
0: Grazie,
1: ciao,
0: di questa
1: grandissimo.
0: Beh, chi meglio di lui e chi come lui riesce a ricordare eventi legati a questo argomento. Lui è il numero uno in assoluto, il nostro Riccardo, figurati. 3 gradi, ma ti rendi conto?
1: 3,8 gradi. Oh. A Ghedi, eh?
0: Fulvio,
1: Ghedi,
0: sto sentendo da Dio, è bellissimo, sto sentendo una cosa... Che cosa hai fatto? Il mago del mixer? Sento perfettamente, bravissimo. Allora,
1: bene,
0: tra l'altro.
1: Molto bene.
0: Molto bene, sì, tra l'altro. Sì. Non so se lo sapete, ma c'è un'intelligenza artificiale che è stata creata recentemente da un'azienda di Cesena e serve a contrastare l'intelligenza artificiale. Cioè, mi spiego.
1: Aspetta un attimo, allora, scusa, già io non ho capito nulla. Allora, non lo so se gli ascoltatori, i radiofili hanno capito qualcosa.
0: In realtà c'è un'intelligenza artificiale creata da un'azienda di Cesena per difenderci dai fake creati dalle altre intelligenze artificiali. Tu guarda a che punto stiamo arrivando, è una roba da fuori di testa.
1: Praticamente
0: un'azienda di Cesena ha creato una alcune piattaforme, più di una, per individuare automaticamente video o foto artefatti e modificati da altre intelligenze artificiali. L'idea di questa startup è nata dopo che una foto di Papa Francesco, se ti ricordi, creata con l'intelligenza artificiale, divenne virale ai tempi di lui con un cappotto bianco, una cosa molto particolare.
1: Sì, è vero.
0: Ma guarda che dobbiamo veramente difenderci dai fake, quindi un'intelligenza artificiale che è intelligente per difenderci dall'intelligenza artificiale che è usata male, quindi non è intelligente, stiamo già diversificando queste cose.
1: Aspetta un attimo, mamma mia, che casino.
0: Adesso ti segno tutto,
1: aspetta un attimo, segno, mi vai, me lo ripeto.

0: che ovviamente è il distributore ufficiale partecipato dello Stato, ha decretato un tetto massimo per il carburante, che è 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina, per cercare di aiutare, insomma. Durerà 30 giorni sta cosa e vediamo se riusciamo a resistere, ma per cercare di aiutare un po' gli utenti ovviamente a risparmiare qualcosa. Ma questo ha scatenato varie polemiche, perché ovviamente dice ma è concorrenza sleale nei confronti di tutti gli altri distributori che non possono mantenere questo prezzo. Probabilmente in parte è vero, ma del resto le armi che abbiamo a disposizione per cercare di risparmiare queste sono, non è che si può fare molto altro.
1: Quindi penso
0: che già tutti saranno partiti alla caccia dei distributori ENI in zona loro, zona lavoro, zona casa. 30 giorni, speriamo che nel frattempo qualcosa si muova e si possa risolvere, anche se la vedo ancora un po' dura, anche perché si è parlato tante volte, ma siamo lì, ci siamo, stiamo trovando un accordo qui, un accordo là, ma l'accordo poi non arriva mai.
1: Il problema è che poi non dipende da noi, e poi leggevo proprio stamattina questo discorso, questo accordo comunque con l'ENI, che adesso è fatto per un mese, però potrebbe protrarsi fino al termine del 2026.
0: Speriamo, è un aiuto in qualche maniera,
1: quello che si può fare è quello, prendiamolo così, no? E poi speriamo che magari nell'arco di un mese o arrivare fino alla fine, al termine del 2026, qualcosa cambi, speriamo, insomma,
0: anche
1: dai.
0: Perché insomma stanno uscendo le notizie abbastanza importanti per quanto riguarda l'economia mondiale, cioè che tutte queste guerre a quanto pare non sono più sostenibili dal punto di vista economico, non si può continuare a spendere tutti questi soldi per fare guerre. Prima o poi un accordo bisognerà trovarlo, e speriamo che ciò accada presto,
1: lo spero, basta.
0: Ti ricordi quello che diceva? Mettete dei fiori nei vostri cannoni.
1: Ma lui li ha messi.
0: Secondo me sì, perché adesso anche le armi sono verdi. Sì, ecologiche.
1: Sparano fiori.
0: Sì.
1: Vabbè,

0: Un saluto festoso dal vostro Angiolino Patanegra, titolare dell'agenzia di viaggi. Non sarà un'avventura. Dai, tambor, perché io lo so che quando pensi alle ferie non pensi mai alla Valle Sabbia. E io ti dico che Angiolino Patanegra ha in serbo per te un angolo di paradiso proprio in Valle Sabbia, a cui non puoi dire di no. Sto parlando di Wrangle. Wrangle. Wrangle. Diciamo come
1: Wrangle. Si dice

0: di truccioli di vranghe.
1: Amo.
0: Si dice vrange, famosi in tutto il mondo. Difatti a vranghe, vrange, si fa tutto coi truccioli. Biberon, pannolini, sedie, macchine, gomme da masticare coi famosi truccioli di

0: posto il canino fatto di trucciolo. Frange,
1: si dice frange.
0: Frange, frange, frange, frange. Un'osi del trucciolo a due passi da Barghe. Parola di Angelo.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time.
11: Time o'clock.
10: A Radio Brescia 7 sono le 18.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Giornale orario, edizione locale.
16: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Garlasco, chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Depositati nuovi accertamenti, tra cui consulenze sull'impronta della scarpa e sul DNA. Ora si va verso la possibile richiesta di processo per Sempio, accusato di omicidio aggravato. Contraffazione denunciata a una bresciana. Un'operazione della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla procura di Brescia, ha portato alla luce una presunta filiera di borse e accessori contraffatti. La donna avrebbe venduto online oltre 1.000 prodotti con un giro d'affari superiore ai 138.000 euro, oscurato anche il profilo Instagram utilizzato per le vendite. Rapina a un 15enne, arrestati due minorenni. I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di aver aggredito la scorsa estate un 15enne e di averlo derubato. Il più giovane è finito al Beccaria e l'altro in comunità. Caro carburanti, il price cap non basta, il tetto ai prezzi di benzina e gasolio viene accolto positivamente dal sistema dei trasporti bresciano, ma è considerato una soluzione temporanea. Gli autotrasportatori chiedono misure strutturali, mentre i benzinai si lamentano di non essere stati coinvolti. Ex gasometro al via la bonifica. In consiglio comunale l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi ha annunciato che dopo la caratterizzazione già effettuata partirà la bonifica dell'area intorno all'ex gasometro di Brescia 2. La giunta valuterà una nuova candidatura dopo aver ricevuto le motivazioni della Commissione europea attese per ottobre. E Brescia revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Dopo un lungo dibattito in consiglio comunale è stata approvata. La cittadinanza era stata conferita nel 24, dopo quasi 102 anni di riconoscimento, è stato quindi revocato. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
17: Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
17: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: insomma, spulciando un po' le varie notizie del GDB online, c'è anche una meravigliosa notizia che a me a te apre il cuore, cioè che è un'annata eccezionale per quanto riguarda la raccolta del vino, da noi, ma non solo da noi, in tutto il paese.
1: Che bello. Queste sono le notizie che ti fanno andare a casa felice.
0: Felice, hai ragione. Trucco qual è? Quando un'annata viene considerata eccezionale come quella di quest'anno? Perché innanzitutto primavera con tanta acqua, in modo che la pianta faccia riserva. Poi un'estate molto calda, come in questo caso, quindi si è addirittura anticipato la vendemmia perché l'uva è maturata prima, che è una cosa molto bella, e poi piogge giusto dopo Ferragosto che hanno riequilibrato zuccheri e acidità dell'acino, no? E quindi è stata una stagione praticamente perfetta. Il problema paradossale al quale bisogna porre rimedio in un modo o nell'altro quest'anno è non è tanto la qualità che è eccelsa dei nostri vini, ma la quantità, cioè le cantine italiane hanno ancora 42 milioni di ettolitri invenduti dal 2025 per una serie di motivi non legati tanto alla qualità che noi abbiamo eccelso.
1: Ma noi ci chiediamo perché.
0: Perché adesso tutti sono adesso timorosi nel bere, bevono meno, devono guidare, devono stare attenti. Adesso uno guida e due bevono, uno, cioè, insomma, è una cosa un po' strana.
1: È vero. Ma non basta organizzarsi nella vita.
0: Quindi, cosa sta succedendo? Che addirittura in alcune regioni d'Italia, come in Puglia e in Abruzzo, stanno tagliando un po' le rese per non crollare i prezzi, insomma, quindi comunque se sei dalle nostre parti ricordati che quest'anno si va sul sicuro con un Franciacorta, un Lugana eccezionale, insomma, la nostra provincia dà dei vini meravigliosi, quindi possiamo proprio goderceli perché quest'anno sarà un vino di altissima qualità anche per i palati più raffinati,
1: che bello.
0: Vedi,
1: sì,
0: quando
1: arrivano
0: queste notizie uno dice, ecco, vedi, tu esci da un'estate torrida, calda, dove hai sudato tanto, dove sei stato forse anche male per un po', ma quando vedi che i risultati sono questi, ti passa tutto,
1: Sì, assolutamente. Allora vorrei approfittare, approfittare proprio su questo brano che hai riconosciuto qual è?
0: Beh, questo è Jovanotti, giusto?
1: Allora,
0: l'ombelico del mondo?
1: Il 27 settembre 1966 a Roma nasceva Lorenzo Cherubini, che poi diventò Jovanotti, perciò ieri noi non eravamo in diretta, ma oggi lo siamo perché ieri ha compiuto 60 anni!
0: Portati benissimo!

0: Jackpot.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tanto voluto avere un ospite oggi ai nostri microfoni, ma l'avremo mercoledì, perché volevo parlare con questa mia amica di speed date, perché lei ne organizza tanti in giro per l'Italia, no?
1: Di cosa?
0: Speed date, sai quegli incontri che si fanno nei locali per conoscere uomini, donne, insomma.
1: Speed?
0: Non lo conosci?
1: No.
0: Speed date? Beh, allora ormai una cosa abbastanza di moda, tra l'altro, che sta andando parecchio di moda in questi ultimi 3-4 anni. Veloce, sì, speed date si chiama. Cosa succede? Che si organizza un locale o comunque qualcuno organizza un incontro dove c'è magari un aperitivo, qualcosa,
1: sì,
0: e poi
1: sì.
0: Che succede? Che le femmine presenti si mettono ad un tavolo e a rotazione i maschietti hanno 4 minuti per andare a conoscere tutte le donne presenti, no? Ed è una cosa che a volte ha fatto nascere davvero anche degli amori o delle storie o anche semplici amicizie, però
1: certo.
0: Io mi sono chiesto, visto che va di moda parecchio lo speed date e viene di solito per fasce d'età, solitamente si va una fascia che arriva fino ai 45 anni e una seconda fascia che va da lì ai 65 anni, ovviamente, perché se non può un sessantenne conoscere una ventenne non sarebbe una cosa, c'è poca affinità probabilmente, presumo.
1: Praticamente funziona come?
0: Allora,
1: ma ci devono essere però pari maschi, pari femmine?
0: Magari, ma non è così. Nel senso che prima c'è un aperitivo dove ci si vede, ci si guarda, si scambiano due parole.
1: E lì andrebbe bene anche per noi.
0: Ok, dopodiché le femmine si siedono a ognuna ad un tavolo e a rotazione i maschi vanno a conoscerle. Questo è proprio il funzionamento dello speed date. Non l'hai mai visto? Non conosci questo mondo?
1: No, non lo conosco.
0: Una cosa che sta andando parecchio di moda, e anche qui a Brescia ci sono vari locali che organizzano gli speed day, certo.
1: Ma tipo ad esempio, se è un aperitivo ci sono 16 maschi e 2 femmine?
0: I maschi andranno a conoscere soltanto le due femmine, cosa che non succede. Anzi, spesso sono più le donne negli speed date che gli uomini. Ebbene sì, ma io mi sono chiesto anche perché sta dilagando questa moda, perché sta diventando sempre più, cioè ci sono sempre più eventi di speed date, no?
1: Speed date.
0: E avevo una mia amica che organizza speed date, volevo parlarci, ma purtroppo non può. La incontreremo però credo mercoledì. E ci racconterà un po' di questo nuovo mondo che sta crescendo. Comunque, perché è per una stanchezza da app, fondamentalmente, perché le app ti danno tanti profili ma poi zero interazioni reali, cioè chatti per magari settimane con qualcuno che poi improvvisamente sparisce, non scatta niente, ti ghosta, sono dei profili fake, c'è ansia da scelta. Invece il contatto umano diretto ti permette di conoscere realmente la persona, di sentire la sua voce, di vedere le reazioni, di vedere le reazioni alle tue domande. Magari c'è un'affinità, e se alla fine c'è un'affinità ci si scambia il numero di telefono e da lì poi può nascere qualcosa o meno, anche solo un'amicizia. Però interessante parecchio, perché sembra quasi che finalmente la gente si stia stancando di conoscersi attraverso i social, ma vogliono un contatto diretto. Ecco, questo secondo me è il motivo principale di questa proliferazione di questi eventi.
1: Bellissimo. Vedi però che parte sempre tutto da un aperitivo.
2: E venga conmigo. Vamonos al

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea del RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket, archiviata la prima giornata di Serie A, torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot.
3: Spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Un dolce saluto agli amici di Non sparate l'armadillo, Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Quando volete siete i miei ospiti in pasticceria.

0: che si dice spend and review, momento di crisi, no? Quando bisogna un po' tirare la cinghia, no? E si sta muovendo anche il governo, stanno capendo che tante cose, insomma, bisogna
1: togliere. Una volta si chiamava austerity.
0: Austerity, ma l'austerity, quando ti ricordi, non c'era la benzina,

0: dovremmo arrivare a tanto, no? E comunque sono diminuiti le auto di rappresentanza, sono diminuiti i rimborsi, convegni, tutto. Viaggi, una che vera e propria cura dimagrante, quella intrapresa da Palazzo Chigi, e tagli contenuti nella direttiva riguardano ministeri, sottosegretari e dipartimenti. Un po' di privilegi in meno, che forse la politica torna a te a coi piedi per terra, e insomma non sono più VIP, sono al servizio dei cittadini questi meravigliosi, queste meravigliose persone. Ma perché spero che facciano tutto con la voglia di fare del bene per il proprio paese, quindi va bene anche così, dai.
1: Ma questo assolutamente sì, poi dipende sempre dalla carica che uno ha, insomma, adesso non è che...
0: Ma io ho un sacco di carica, ma non ho rimborsi, le mattine mi sveglio con la carica.
1: Non quella carica, perché noi siamo sempre carichi a molla, non è quello, no, però intendo, non lo so, il Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, vabbè, si sta, insomma, possono anche girare con un'auto blu, no?
0: Loro sì. Beh, ma tanto i parlamentari, ad esempio, in Inghilterra vanno tranquillamente a bersi una birra al pub la sera senza problemi. Ma vanno, te lo assicuro che vanno. Me ne sono trovati 4-5, oltretutto uno mi ha anche chiesto se glielo offrivo io.
1: In Inghilterra,
0: te lo giuro.
1: Sì, si è messi male, si è messi peggio di noi.

0: va molto bene. La verità è la bugia più grossa. Guarda che ti fa pensare sta frase in un modo che mamma mia, ci pensa la verità.
1: Paparazzi. No, non è no pontefice.
0: Pensavo che avessi
1: Paparazzi, nuovo singolo di Cesarone Cremonini.
0: Adesso diventa anche un guru, sì, da delle grandi verità. Comunque sia, senti, mi stavo chiedendo appunto perché si parla tanto di avere la mente libera, di poter decidere con le nostre forze, non dobbiamo essere influenzati.
1: Certo.
0: Ma poi noi, insomma, dal telefono inevitabilmente veniamo influenzati. Ma perché ti dico questo?
1: Perché
0: se un algoritmo decide quello che tu devi vedere, è già una forma di influenza che ti dà, giusto? E ragioniamo anche su sta cosa.
1: Giustissimo.
0: Cioè, praticamente decide cosa sta vedendo in base a quello che tu hai guardato in precedenza. Ma, ad esempio, ho notato giorni fa che
1: Ti propone qualcosa.
0: Oppure ti propone qualcosa.
1: Simile.
0: Quindi ti dà una visione già alterata di quella che è la realtà totale, ma una vena di un qualcosa. Una vena di un argomento e tu magari cominci a credere a quello che vedi, giustamente,
1: sì, certo,
0: come Tommaso che ci voleva mettere il naso.
1: Esatto.
0: È un po' quello che accade. Quindi può essere pericolosa sta cosa e potrebbe anche diventare pericolosa in un certo senso, nel senso che non può darti una verità, come dice Cremonini, che non è magari la vera verità.
1: Questo è vero.
0: Mi è venuto da pensare questo ascoltando la canzone di Cremonini.
1: Sì, poi, questo è verissimo, però alcune volte magari questi algoritmi invece ti danno uno spunto per qualcosa di diverso. O per qualcosa di simile che non avevi ancora preso in considerazione. Allora dipende.
0: Può dipendere, ma non lo so, perché guarda, io ultimamente veramente mi sto annoiando tantissimo nei social, perché io continuo a eliminare, ma escono sempre ragazze succinte, non so come mai succinte.

0: Per le ricette di cucina, oggi il nostro cuoco Otto von Guttalax vi presenta il piatto del giorno.
1: Buongiorno a tutti da vostro chef Otto! Oggi faremo piatto a portata di tutti! Qual è l'animale più numeroso? Oggi prepareremo pantegana scottata! Molti non conoscono il valore nutrizionale fantastico di pantegana, animale detto di serie B, ma in realtà molto importante. Dunque, si prende pantegana, un chilo circa una pantegana, sotto un chilo non vale neanche la pena perché è troppo agile. Si pulisce bene bene di interiora e si fa ripieno di pane grattato, filetto tritato, aglio, pepe, noce moscata, e quando tutto è pronto si infila in pantegana e si fa ripieno durante cottura. Mettere piano piano durante cottura, attenti a non scottarvi. Poi si prende tutto e si mette in acqua bollente per 5 minuti. Pantegana si scotta giusta giusta e si toglie. Finito questo, in forno a rosolare, croccare, crosta per 10 minuti a 180 gradi. Vi assicuro che pantegana con crosticina è veramente il massimo e si serve intera. Importante non togliere coda di pantegana, perché sennò gente non crede che è vera pantegana. Si serve pantegana una a testa in letto di edera con aceto balsamico e salsa rosa, veramente piatto da leccare i baffi, quelli di pantegana. Anche per oggi è tutto da vostro Otto. Nostre ricette potete trovare sul libro I cuochi fatui. Auf Wiedersehen!
0: Non sparate all'armadillo, torna tra poco.

0: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Holy Ghost.
1: Campo Cristo de Silenzio.
2: Andiamo a chiudere alla grande con gli U2 e gli U2. Bono!
3: Mamma mia, ragazzi, nuovo singolo che anticipa il nuovo album. Questo è Silenzio.
4: Silenzio. Però loro cantano altro che silenzio.
3: Mamma mia, no. Che brano, ragazzi. Bene, che anticipa il nuovo album che si intitolerà Carnaval da Luz.
4: Carnaval da Luz, il carnevale della luce. Ma bene, gli U2 sono sempre ben accetti nel panorama internazionale.
3: Ma stai scherzando, ragazzi, gli U2 è tanta roba.
4: Fuori
3: tanta
4: classe.
3: Roba. Sì.
4: Caro Fulvio, cari amici, dobbiamo salutarci qui perché sono le 19. Come sempre, c'è il Fuori Variante, il nostro Tony Viemi con la regia di Ruggero Tavelli. Quindi noi andremo a ricordarvi semplicemente che si torna domani alle 17.
3: Vabbè, certo. Vabbè, perché
4: avevi qualche dubbio? No,
3: non volevi venire?
4: No, certo, io ci
3: perché adesso,
4: Oh, finché siamo titolari, teniamoci il posto da titolare. Poi se un domani andremo in panchina, faremo di tutto per tornare titolari. Come farà questa sera la nostra nazionale?
3: Oddio.
4: Forza Italia.
3: Allora io, guarda, Forza Italia sempre. Penso che peggio dell'altra sera è difficile fare.
4: Sì, lo so, però vediamo se stasera riusciremo a riscattarci un po'. Dobbiamo salutarci qui e poi un'altra cosa. Perdonami tanto, ma purtroppo io devo spezzare una lancia negativa.
3: No!
4: Cioè devo rincollare una lancia.
3: L'hai rotta?
4: Sì,
3: cos'è?
4: Perché questa mattina sono andato in banca per fare un versamento e purtroppo avevo con me un litro di latte, avevo fatto la spesa e mi si è rotto il latte in banca.
3: Che disastro.
4: Però il tipo della banca è venuto lì e fa: oh, ragazzi miei, guardate che questo non è il Monte dei Pasti di Siena.
5: Siamo una scuola.
4: Ciao, a domani.

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Garlasco, chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Depositati nuovi accertamenti, tra cui consulenze sull'impronta della scarpa e sul DNA. Ora si va verso la possibile richiesta di processo per Sempio, accusato di omicidio aggravato. Contraffazione denunciata a una bresciana. Un'operazione della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla procura di Brescia, ha portato alla luce una presunta filiera di borse e accessori contraffatti. La donna avrebbe venduto online oltre 1000 prodotti con un giro d'affari superiore ai 138.000 euro, oscurato anche il profilo Instagram utilizzato per le vendite. Rapina a un 15enne, arrestati due minorenni. I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di aver aggredito la scorsa estate un 15enne e di averlo derubato. Il più giovane è finito al Beccaria e l'altro in comunità. Caro carburanti, il price cap non basta, il tetto ai prezzi di benzina e gasolio viene accolto positivamente dal sistema dei trasporti bresciano, ma è considerato una soluzione temporanea. Gli autotrasportatori chiedono misure strutturali, mentre i benzinai si lamentano di non essere stati coinvolti. Ex gasometro al via la bonifica. In consiglio comunale l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi ha annunciato che dopo la caratterizzazione già effettuata partirà la bonifica dell'area intorno all'ex gasometro di Brescia 2. La giunta valuterà una nuova candidatura dopo aver ricevuto le motivazioni della Commissione europea attese per ottobre. E Brescia revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Dopo un lungo dibattito in consiglio comunale è stata approvata. La cittadinanza era stata conferita nel 24, dopo quasi 102 anni di riconoscimento, è stato quindi revocato. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su Millennium.

0: di prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Bianchi. Forever Young.
6: Benvenuti.

0: ci siamo, il sottoscritto per la parte vocale, Ruggero Tavelli invece in console per la parte tecnica, ma soprattutto c'è la musica. Tante belle canzoni, con una selezione ben curata, devo dirlo, perché ho visto anche oggi il risultato del nostro impegno e sono altamente soddisfatto. Spero che anche voi abbiate modo di divertirvi con i nostri motivi, questo è il primo.
1: Forever Young. We play the big

della fine anni 70. Continuiamo, anni 70 e stesso anno, tra le altre cose, 1976, ancora Disco Soul, un altro classico con Candy Staton, Young Hearts, Ralph.

0: fare variante. 1984, questo fu il primo singolo estratto dall'album Pulp Rain, che funge anche da colonna sonora del nuovo film. È un brano che è diventato uno dei più grandi successi di Prince, numero uno nella classifica Billboard Hot 100 per diverse settimane nel 1984. Questa era When Doves Cry.
1: We play the biggest songs.

Il singolo che ha reso famosa questa band a livello internazionale, stiamo parlando di questo gruppo britannico che si chiama White Lies, brano che ha raggiunto delle buonissime posizioni nelle classifiche in UK, anche un po' un classico della musica indie rock di fine anni 2000. Si chiama To Lose My Life e dava il titolo anche all'album che è stato il loro album di debutto del 2009. Oh, continuiamo! Andiamo a questo punto verso la fine degli anni 80, 1988, con questo Stronger Than Pride, questo è il titolo dell'album. Lei è meravigliosa, un buon groove, elegante e rilassato, perfetto per la voce calda di Shadi Adu. Questa è Paradise.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: L'economia.
1: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
2: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
1: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot.
5: Alla mod.
4: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Da 10 anni.

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Conduce Tony Biemmi.
2: We play the biggest songs.

0: compositore canadese che entrò nel mondo della disco music con il nome di The Disco Sound of André Gagnon, 1975, pezzo strumentale, e sarà Wow!
1: Forever Young. We play the biggest songs.

0: questo singolo del 1978, un tratto dall'album che si chiamava così come la canzone, ovvero Got to Be Real, c'è anche il più grande successo di questa interprete, di questa cantante, oltre ad essere un classico della disco music, è Cheryl Lynn. Ora un gruppo reggae particolarmente attivo negli anni 80, ma anche all'inizio degli anni 90, si è formato a Brooklyn nel 1974, tra i successi particolarmente ballati degli anni 80, questo brano del 1983, che si chiama Go the Yaka, Go to the Top.
1: Go the Yaka, Go the Yaka, Go the Yaka, Go the Yaka, Go the Yaka in a Robadop style, eh?

0: Anche oggi all'ascolto del nostro appuntamento, ricordo che siamo qui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in questa fascia oraria. Rimanete insieme a noi su Radio Brescia 7.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Da 10 anni insieme a te!

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Garlasco chiuse le nuove indagini su Andrea Sempio. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Depositati nuovi accertamenti, tra cui consulenze sull'impronta della scarpa e sul DNA. Ora si va verso la possibile richiesta di processo per Sempio, accusato di omicidio aggravato. Contraffazione denunciata a una bresciana. Un'operazione della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla procura di Brescia, ha portato alla luce una presunta filiera di borse e accessori contraffatti. La donna avrebbe venduto online oltre 1000 prodotti con un giro d'affari superiore ai 138.000 euro. Oscurato anche il profilo Instagram utilizzato per le vendite. Rapina a un 15enne, arrestati due minorenni. I carabinieri di Bagnolo Mella hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di aver aggredito la scorsa estate un 15enne e di averlo derubato. Il più giovane è finito al Beccaria e l'altro in comunità. Caro carburanti, il price cap non basta, il tetto ai prezzi di benzina e gasolio viene accolto positivamente dal sistema dei trasporti bresciano, ma è considerato una soluzione temporanea. Gli autotrasportatori chiedono misure strutturali, mentre i benzinai si lamentano di non essere stati coinvolti. Ex gasometro al via la bonifica. In consiglio comunale l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi ha annunciato che dopo la caratterizzazione già effettuata partirà la bonifica dell'area intorno all'ex gasometro di Brescia 2. La giunta valuterà una nuova candidatura dopo aver ricevuto le motivazioni della Commissione europea attese per ottobre. E Brescia revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Dopo un lungo dibattito in consiglio comunale è stata approvata. La cittadinanza era stata conferita nel 24, dopo quasi 102 anni di riconoscimento, è stato quindi revocato. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto alla sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
3: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
4: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
3: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Seven Sound.
10: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Tot.
1: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
9: Seven Sound.
8: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: serve.
1: Brescia 7 Select.
2: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
2: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: primavera.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. La notte c'è.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che ora